A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sai.

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con

0: barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere al

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica

Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Livorno.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: 1, 2,

mesi ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
3: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche, a quanto si apprende, un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
2: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
4: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e buon giovedì 11 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della A4 Torino-Milano per segnalare che per un incidente è chiuso il tratto tra Borgo Dale e Rondissone in direzione Torino. Istituita l'uscita obbligatoria a Borgo Dale, sempre in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Infine ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove invitiamo alla prudenza per il vento forte tra Chianocco e Bardonecchia in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano, per un incidente è chiuso il tratto fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per i viaggiatori è obbligatoria l'uscita a Borgodale. Ci occupiamo quindi della statale 11 Padana Superiore. A causa della chiusura sulla A4 si rallenta per traffico intenso fra Cigliano e Rondissone in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di Camera di Consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti, prontissimi a raccontare davvero tante, tante notizie di gossip. Allora, in queste ore stiamo seguendo la luna di miele di Dua Lipa e Calum Turner. Sapete che sono in Sicilia e si stanno spostando tra Sicilia e Calabria con questo yacht da sogno. E poi ci sono anche le immagini di una cena romantica al ristorante. Ne parleremo tra poco. Parleremo, a proposito di vacanze VIP, anche di Samira Lui e Luigi Punzo, che sono in vacanza a Capri con tanta tanta energia e amore. E poi un compleanno VIP: Enrico Nigiotti compie 38 anni. Parleremo di lui, anche dell'addio ad amici per Elena D'Amario e poi naturalmente, anche sapete, lui è un papà dei gemelli, e poi il consiglio di Maria De Filippi, ecco, di non sposarsi. Allora, non mi sposerò mai, così ha raccontato in questa bella intervista pubblicata su leggo.it. Torneremo a parlare dell'Isola dei Famosi, ci sono già i nomi dei primi naufraghi e poi torneremo naturalmente a parlare di personaggi VIP, come per esempio Valeria Marini, che ha dichiarato di seguire una dieta, ecco, la famosa dieta tisanoreica. E poi naturalmente la notizia di ieri di Milo Infante, che entra a far parte del gruppo Mediaset. Insomma, tante tante notizie insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Sicuramente una luna di miele da sogno per Dua Lipa e Calum Turner, moglie e marito, che hanno imboccato la rotta del Sud Italia a bordo di uno yacht, ragazzi, da fare invidia. Questo yacht è bianco e blu, meraviglioso. La prima tappa a Taormina e poi la prua verso la Calabria e Tropea, dove la coppia ha cenato nei vicoli del borgo. A confermare tutto, il titolare del ristorante Il Convivio, raggiunto dall'ANSA, il sindaco Giovanni Macri, che non si è fatto sfuggire l'occasione. Insomma, a Tropea la coppia ha soggiornato a Villa Paola, boutique hotel ricavato da un convento antico con affaccio diretto sul Tirreno. Per la cena hanno scelto Il Convivio, il ristorante nel cuore del borgo, con i tavoli disposti lungo un vicoletto. Il titolare ha raccontato all'ANSA che i due sono arrivati in serata con la scorta e hanno ordinato senza fronzoli tra i piatti ravioli con anduia e cipolla di Tropea. E beh, ragazzi, siamo nella splendida Calabria, giustamente, no? Se decidi di passare parte delle tue vacanze, delle tue nozze al Sud Italia, ecco, ti gusti appunto i cibi tradizionali della splendida e meravigliosa Calabria, ma anche della Sicilia. Insomma, ci sono le immagini di Dua Lipa e Calum Turner insieme a festeggiare il loro matrimonio.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, notizia che ieri gli ha fatto davvero il giro del web, ovunque, social, siti internet, insomma anche canali Telegram hanno praticamente diffuso questa notizia. Milo Infante entra a far parte del gruppo Mediaset, giornalista, autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana. Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news di Mediaset. Quindi è questa la notizia che ieri davvero è rimbalzata ovunque: Milo Infante approda Mediaset, per me è un punto d'arrivo. Queste le sue parole.
1: Radio Italia 1.

0: time. Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, in queste settimane la conduttrice Milly Carlucci è impegnata nella formazione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent del sabato sera di Rai 1. Nonostante molti VIP siano interessati a partecipare, secondo indiscrezioni la conduttrice avrebbe ricevuto un nuovo rifiuto da parte di Chiara Ferragni, che avrebbe declinato con cortesia l'invito a scendere in pista. Negli ultimi giorni la stessa Carlucci aveva confermato di essere concentrata proprio sulla costruzione del cast per la prossima stagione autunnale del programma. Tuttavia il no dell'imprenditrice digitale si aggiunge a quello già arrivato lo scorso anno, confermando la sua distanza dal format. E per quanto riguarda la giuria, allora, resta aperto anche questo capitolo di Ballando con le Stelle, tema centrale della prossima edizione, dopo il passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset, dove condurrà l'Isola dei Famosi in onda il prossimo autunno. Si discute su chi sostituirà al tavolo dei giudici. Allora, si sta parlando, almeno secondo quello che dice naturalmente l'esperto di Gossip Candela, tra i nomi papabili ci sarebbero Alberto Matano e Barbara D'Urso. Però ripeto, questi sono nomi che naturalmente rimangono lì fermi. Per il momento non c'è nessuna conferma e, ripeto, bisognerà aspettare per sapere se davvero almeno uno dei due nomi o tutti e due entreranno poi a far parte della giuria di Ballando con le Stelle. Ripeto, stiamo parlando di Alberto Matano e Barbara D'Urso.
1: Radio Italia 1. Il

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sempre in direzione Aosta, causa incidente, troviamo rallentamenti tra Savonera e Borgaro. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla statale 11 Padana Superiore troviamo code per traffico intenso tra Rondissone e Borgo Vercelli in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 211 della Lomellina per lavori si rallenta in corrispondenza dell'incrocio Borgo Lavezzaro per i veicoli in direzione incrocio Pozzolo Formigaro. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Scott con La più bella del mondo. E a proposito della più bella del mondo, è lei, la nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno tesoruccio del mio cuore.
0: Ciao.
1: Oggi mi fai ascoltare Francesco Renga, Scegli tu la canzone.
0: Scelgo io.
1: Ti auguro una bellissima giornata. Ti stringo tanto tanto e forte forte.
0: Ti sento un
1: ti
0: po'
1: do
0: giù.
1: Tanti baci e ti aspetto domani, Daviduccio del mio cuore.
0: Spero nulla di grave. Ti abbraccio forte, ti stringo fortissimo e ascoltiamo una tra le mie preferite di Francesco Renga, perché ce ne sono davvero tante. Si intitola Tracce di te. Un bacio alla Lella.

Francesco Renga, Tracce di me per la Lella che abbraccio forte forte forte forte. Questa è una tra le mie canzoni preferite di Francesco Renga, sono tutte belle, ma ce ne sono alcune che no, ti entrano di diritto nel cuore perché un po' raccontano la propria storia, parte della nostra vita. Allora, a proposito di storia e di vita di Francesco Renga, tutti vogliono sapere, ma Francesco Renga è fidanzato, ha una compagna? Certo, lei si chiama Diana Poloni, stanno insieme da 10 anni e ogni volta che lui parla di lei ha gli occhi a cuore. Allora, in un racconto fatto a Verissimo, il programma della Toffanin, aveva spiegato la scelta di restare nell'ombra con Diana. Lei è molto riservata ed io non sento il bisogno di rendere questa storia pubblica, quindi parla davvero molto poco della sua compagna, Francesco Renga, appunto, lo ricordiamo, lei si chiama Diana Poloni e stanno insieme da 10 anni.

E quando partono le canzoni estive come questa di BBK, Tuca Macarena, ecco, ci vengono in mente le vacanze. A proposito di vacanze VIP, arriva la notizia della vacanza romantica a Capri per Samira. Lui è il compagno Luigi Punzo, il volto femminile della Ruota della Fortuna. Ha trascorso dunque alcuni giorni sull'isola campana e ha condiviso sui social diversi momenti del soggiorno tra mare, relax e scorci da sogno. A corredo delle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, la showgirl ha scritto una semplice frase in inglese: Love the energy. Un messaggio che racconta, no, l'atmosfera positiva e spensierata di questa parentesi estiva. E ci sono le immagini, no, splendide, perché loro sono davvero una bella coppia, di Samira, lui e il compagno Luigi Punzo. In questo momento, appunto, sono in vacanza. La tua

Guidi tattici nucleari con Sorry, scusa lo siento, ma adesso parliamo di Eros Ramazzotti. Allora, più di 20 canzoni, oltre 2 ore di spettacolo per un concerto carico di emozioni e significati. Dopo quasi 30 anni dall'ultima volta, Eros Ramazzotti, portabandiera della musica italiana nel mondo, è tornato sul palco dello stadio San Siro di Milano davanti a oltre 50.000 persone. Ospiti di questa splendida serata, Giorgia, Max Pezzali ed Elisa. Quindi deve essere stato un momento davvero molto emozionante per Eros Ramazzotti e per 50.000 persone che hanno assistito a queste 2 ore di spettacolo con più di 20 canzoni. Lo ascoltiamo, Eros Ramazzotti con Antonella Bucci, Amarti e l'immenso.

50.000 persone l'altra sera hanno cantato le canzoni di Eros Ramazzotti, questo concerto carico di emozioni, anzi con l'esattezza allo stadio San Siro di Milano c'erano 51.000 persone. E beh, devo dire che quando c'è tanta gente così l'emozione sale ancora di più, però ti carica anche, perché sai che il pubblico aspettava e ha aspettato 30 anni, no, di rivedere Eros Ramazzotti allo stadio San Siro. Noi continuiamo con la musica, adesso arriva un altro grande artista, arriva Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita su Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzati dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1. Aia!

Mi schira la testa gira e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo dell'Isola dei Famosi che è pronta a ripartire con questa nuova versione completamente rinnovata, il reality di Canale 5 cambia rotta, allora saluta l'Honduras e sceglie le Filippine come nuova location e si prepara anche a una stagione costruita non più sulla diretta ma sulle registrazioni. Le riprese dovrebbero svolgersi tra giugno e luglio, mentre la messa in onda è attesa nei mesi successivi, tra fine settembre e inizio ottobre. La grande novità è anche la conduzione selvaggia. Lucarelli raccoglie l'eredità di Veronica Gentili e guiderà il programma insieme ad Alvin, volto storico dell'isola e garanzia di continuità per un format che questa volta cambia pelle quasi in tutto. Allora, per quanto riguarda invece i possibili concorrenti, Mediaset non conferma non ci sono conferme ufficiali sul cast, ma negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni. Secondo i nomi rilanciati da alcuni esperti di gossip, ecco, sarebbero 16 concorrenti pronti a partire per le Filippine. Il casting sembra muoversi tra reality, influencer, ex concorrenti televisivi e volti già noti al pubblico di Canale 5. Nel gruppo maschile i nomi che sono stati fatti, ma ripeto non c'è ufficialità, sono Pierpaolo Pretelli, Luca Onestini, Pasquale Laricchia, Daniele Laia, il Musazzi e Patrick Rei Pugliese. Tra i possibili nomi femminili invece circolano Zeudi Di Palma, Claudia Peroni, Martina Maggiore, Danny Mendez, Michelle Veronesi, Eva Grimaldi e Raffaella Fico. Ma ripeto, al momento non c'è nessuna conferma per quanto riguarda i nomi dei naufraghi.

0: Italo Disco, i The Colors, e quando parte questa canzone parte anche un po' d'estate, perché era il brano che abbiamo sentito in loop per tutta l'estate del 2023. Abbiamo il messaggio della nostra Fiammetta. Ciao Fiammetta, buongiorno.
1: Davide, buongiorno. Ciao, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie. Bene. Allora Davide, oggi mi piacerebbe sentire la canzone della Brancale, se la dico bene.
0: Sì.
1: Quando torno al mio paese.
0: Va bene.
1: E do a tutti un buon giovedì, ti do un bacio grande col cuore e a domani. Ciao Davide, buona giornata a tutti col cuore.
0: Ciao, buona giornata, e arriva Serena Brancale con Al mio paese.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Quando

Annalisa con la canzone estiva. A proposito di amori che finiscono, è vero, un amore può finire, ma il rispetto quello mai, soprattutto quando in una coppia, no, c'è un figlio di mezzo. E questo per anticipare la notizia che è stata diffusa anche dal Corriere della Sera, e stiamo parlando della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sembra non finire mai per davvero. Allora, tre matrimoni mancati, lo ricordiamo, separazioni che sembravano definitive, ritorno

Giorni di fiamma improvvisi, eppure le immagini pubblicate dal settimanale Chi e riportate anche dal Corriere della Sera in questi giorni raccontano qualcosa di diverso dal solito gossip da copertina e no. E quindi praticamente dobbiamo chiarire subito che non si tratta di un ennesimo riavvicinamento romantico, ma di qualcosa di più profondo, il sostegno silenzioso di un uomo che nonostante tutto non ha mai smesso di esserci. Le fotografie mostrano Stefano De Martino alla guida della sua auto con Belen seduta accanto a lui, entrambi protetti da occhiali scuri. Scatti rubati che arrivano dopo settimane particolarmente difficili per la showgirl argentina, culminate poi nel ricovero dello scorso 25 maggio al Policlinico di Milano. Secondo le ricostruzioni, sarebbero stati i vicini ad allertare le forze dell'ordine dopo aver sentito grida di aiuto provenire dall'appartamento milanese della conduttrice. Un episodio che ha fatto temere per la salute, no? E che ha riportato l'attenzione su un momento di fragilità che Belen stessa aveva solo accennato sui social. Ma ecco, adesso invece arrivano le immagini di Stefano De Martino che dà il suo sostegno silenzioso nonostante tutto, e non ha mai smesso di esserci e di essere presente nella vita di Belen. Quindi questa è davvero una bellissima immagine che va oltre a quella che potrebbe essere una storia d'amore, un ritorno di fiamma, perché è un'immagine di rispetto nei confronti di una donna fragile in questo momento.

0: Paola Iezzi, stessa direzione. Allora, tra poco vi parlerò di un compleanno VIP di un cantante molto molto amato che festeggia 38 anni, beato lui, ma adesso c'è un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino sono presenti rallentamenti per un incidente fra Sito e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Allora, non so se avete mai letto la storia di Enrico Nigiotti. Lui ha per un periodo di tempo ha coltivato la terra per imparare il valore dell'attesa. Quando era più giovane ha fatto il magazziniere e dopo aver chiuso una porta in faccia alla notorietà, ecco, infine si è preso la rivincita a colpi di dischi di platino. E adesso Enrico Nigiotti, proprio oggi, l'11 giugno, compie 38 anni. La sua carriera ha visto grandi bassi e poi grandi alti, ma oggi ha trovato il suo equilibrio perfetto tra la passione innata per le note e l'amore immenso per la famiglia. Accanto, lo ricordiamo, ai due figli e alla compagna Giulia. Quindi è una storia molto particolare quella di Enrico Nigiotti, che si è preso alla grande la sua rivincita e che oggi, appunto, ripeto, festeggia 38 anni. Quindi tanti, tanti.

Giovanotti Alfa, buon vento. Allora, è stata Elodie ad aprire la stagione estiva dalla Croazia, barca a vela, mare cristallino e amici stretti. Nessuna traccia negli scatti tra panorami, momenti tra amici e outfit di Francesca Nuredini, la ballerina con cui fa coppia da qualche mese. I fan si sono subito messi a fare i conti, ma la risposta è arrivata direttamente dall'interessata nei commenti. E dunque, naturalmente, non si parla di nessuna crisi. Francesca ha risposto senza nemmeno aprire bocca, praticamente è impegnata altrove, e si è fatta leggere con un commento dove ha scritto: sei la più bella del mondo. Poi la ricondivisione nelle storie, niente più di quello che uno si aspettava, insomma. Ma sta di fatto che le due stanno insieme, è soltanto un momento, no, di impegni diversi. Dunque Elodie in vacanza mentre Francesca Nuredini è al lavoro.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia.

fan delle coppie VIP, cosa si aspettano quando una coppia si separa? Che prima o poi possano tornare insieme. E allora capita, sì, capita ogni tanto e siamo tutti più contenti. Ed è successo ad Alice Campello e Alvaro Morata, che sono tornati insieme. Lo hanno fatto in uno splendido posto, nell'isola di Minorca, l'isola delle Baleari. Ecco, è stata la meta scelta dalla coppia per la prima vacanza ufficiale dopo la riconciliazione annunciata nei giorni scorsi. Quindi nessun evento mondano, solo qualche passeggiata tra le strade dell'isola e il desiderio di trascorrere del tempo insieme ai figli, lontano dal rumore che aveva accompagnato la loro separazione. Quindi quello che sappiamo è che al momento sono tornati insieme, sono in vacanza con la famiglia. Noi siamo contenti, no, di leggere questi due nomi di nuovo accostati, Alice Campello e Alvaro Morata. Ecco, è questa prima vacanza dopo il ritorno di Fiamma.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
3: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

Allora, sapete la notizia che ha fatto il giro del web anche ieri, soprattutto ieri, di Milo Infante che si è dimesso dalla Rai. È ufficiale il passaggio a Mediaset. Il conduttore ha detto: per me è un punto di arrivo, condurrà una striscia sul reti Mediaset, che naturalmente sarà affidata proprio appunto alla conduzione di Milo Infante, e non solo, ci sarebbero anche delle altre novità che poi arriveranno pian pianino sempre sulle reti Mediaset. La tua musica.

0: Allora, segnatevi un promemoria per domani, 12 giugno, esce Canto d'Amore, il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, che vede nuovamente i due cantautori collaborare in una canzone riflessiva e autentica. Il brano, che uscirà appunto domani su tutte le piattaforme digitali e sarà in rotazione radiofonica, è scritto dalla stessa Angelina Mango con Marco Mengoni e Jacopo Ettore, composto da Jacopo Ettore e Nicola Lazzarin, è prodotto da Cripo e Giovanni Pallotti, attinge alle radici mediterranee dei canti popolari su una produzione contemporanea e sofisticata, quindi non ci resta che aspettare per poter sentire il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, che si intitola appunto Canto d'Amore.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, in queste ore si fa che parlare anche del programma Temptation Island, che sta per partire. La produzione del reality ha iniziato a svelare le coppie protagoniste del viaggio nei sentimenti. Ecco, allora, tra le coppie sono state ufficializzate due di queste coppie che parteciperanno al programma. Si tratta di Gabriele e Sara, insieme da 6 anni e mezzo, e Francesca e Danilo, fidanzati da 2 anni, e Sabrina e Giovanni, fidanzati da 6, quindi le coppie sono 3. In questo caso, naturalmente, sarà il programma a mettere a nudo, no, le debolezze di una coppia o la solidità del loro amore. Staremo a vedere, perché, come ben sapete, no, le dinamiche all'interno di questo reality sono sempre un po' sconvolgenti, anche perché spesso, no, capita che alla fine la persona che è al proprio fianco non è come te la immaginavi.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue,

0: Allora, spesso capita, no, di vedere delle foto sui social e dopo pochi istanti scompare. È successo anche con uno scatto affettuoso che ha scatenato i fan di Giulia Stabile e Madame per pochi istanti. Sul profilo Instagram ufficiale della cantautrice è apparso lo scatto assieme alla ballerina Giulia Stabile, già vincitrice di Amici. Le due si scambiavano un tenero bacio. Poi però la fotografia è scomparsa, rimossa dopo qualche secondo, ma i follower di Madame più attenti hanno avuto il tempo di fare un frame e diffonderlo sui social, tant'è che poi la foto è tornata di nuovo su Instagram e non solo, e si vede appunto questo bacio tra Giulia Stabile e Madame.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Allora, tra poco torneremo a parlare di televisione perché ci sono delle novità. Sapete, no? In questi giorni si sta parlando dell'Isola dei Famosi, la conduzione di Selvaggia Lucarelli, che ha lasciato Ballando con le Stelle. Si vocifera che al posto suo potrebbero arrivare appunto Barbara D'Urso e naturalmente altri conduttori della Rai, ma al momento, ripeto, è soltanto un'ipotesi. Dunque ne parleremo tra poco perché ci sono delle piccole novità.
1: Radio Italia 1.

Forse questa coppia ci deve dire qualcosa, è la coppia formata da Samira Lui e Luigi Punzo, che sono praticamente in vacanza. Allora, i giorni trascorsi a Capri vengono definiti dal settimanale Oggi, in edicola proprio oggi giovedì 11 giugno, una luna di miele anticipata tra baci appassionati e momenti di tenerezza. La coppia insieme da quasi 8 anni appare più unita che mai, proprio mentre il nome di Samira continua a crescere anche sul fronte televisivo. E allora arriva anche questa piccola indiscrezione: potrebbe essere questa una luna di miele anticipata.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Bam bam bambina. Allora, stavo leggendo, visto che ci sono tante notizie, anche notizie che arrivano dall'altra parte del mondo, dal Giappone. Presto in Giappone, ma poi prenderà piede in tutto il mondo, non ci sarà più la carta igienica nei bagni, no, nel senso che praticamente stanno arrivando questi WC intelligenti che al posto dell'utilizzo della carta igienica, tanto comoda, avrà praticamente un getto d'acqua a temperatura prestabilita appunto dall'utente che utilizzerà questo bagno intelligente, e dunque così si andrà a risparmiare tanta tanta carta e naturalmente anche l'emissione, no, di gas nocivi al nostro pianeta. Insomma, devo dire che è una strategia niente male. E il problema è che la carta igienica non viene utilizzata solo per quello scopo lì, quindi molto probabilmente bisognerà ancora per un po' utilizzarla, no? Insieme a questi WC intelligenti che tra l'altro studiano la temperatura dell'acqua in base alla persona, perché appoggiandosi su questo sedile viene praticamente misurata la temperatura, in base a quello viene poi utilizzata anche per scaldare l'acqua e per il getto direzionato proprio dove deve andare. Quindi probabile che ci sia anche una telecamera, un qualcosa, un sensore, non lo so come funzionerà, va bene, cercheremo di capire meglio. Allora, detto questo, vi auguro uno splendido giovedì, noi ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un abbraccio.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali i problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards, il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi. We'll be right back.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo, le mie amate rubriche, tra poco quella del consiglio letterario del giorno di Antonella Menzio, quattro chiacchiere con la libraia e poi ci sarà anche un'intervista per parlarvi di un evento che mi sta molto a cuore. Allora adesso proseguiamo con la musica di Radio Italia 1, arriva Giordana Angi con Dammi un bacio.
2: Radio Italia 1.
3: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Dammi un bacio, Giordana Anci. Allora, qualche tempo fa era uscita la notizia relativamente alla nascita del figlio di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser, da poco appunto genitori di Clara Isabel. E mi ricordo, forse magari non avevo io approfondito la notizia, sicuramente magari qualche mio collega parlando un po' di gossip, che il papà di Ignazio, Francesco Moser, avesse dichiarato di non ricordarsi manco il nome della nipotina. Era scoppiata chiaramente tutta una serie di polemiche, come potete immaginare. Allora, è un po' diciamo conosciuto per il suo carattere un po' burbero, devo dire, Francesco Moser. Però Ignazio ha da poco smentito questa voce che circolava appunto sul papà, per questa polemica che si è scatenata per non dichiarare appunto di non ricordare il nome della nipote. Ma ora il figlio, ospite di un podcast, ha smentito tutto. Allora, intervistato nel podcast My Personal Trainer, Ignazio è tornato proprio su queste polemiche che hanno investito il padre. Oggi avrebbe detto: sa che mi dimentico sempre il nome di mia nipote. Questa dichiarazione è stata però smentita dal marito di Cecilia. Dice: mio padre viene spesso strumentalizzato, è una persona molto diretta e burbera nei modi, i giornalisti spesso enfatizzano le sue dichiarazioni. Per esempio, recentemente gli hanno chiesto di sua nipote, ha detto scherzando che non sa mai se chiamarla Clara o Isabel perché ha due nomi. Il titolo è diventato Francesco Moser non sa nemmeno come si chiama sua nipote. Ecco, quindi non è proprio la stessa cosa dichiarare quello scherzosamente rispetto a dire non mi ricordo manco come si chiama mia nipote. Quindi Moser ha sottolineato che questo è un esempio di come vengano travisate le sue parole. Secondo l'influencer, papà Francesco è sempre dipinto un po' come il cattivo della storia, ormai viene sempre cavalcato e cercato di far uscire in quel modo. Una difesa forte, chiaramente, che mette fine poi alle voci secondo cui tra i due non correrebbe buon sangue. È ancora continuato che sicuramente in passato ci sono stati momenti di tensione, che comunque è un rapporto profondo ancora in evoluzione, ma è comunque un rapporto molto bello. Diciamo, dipinge ancora il padre come simbolo di disciplina nel sacrificio e nel lavoro, quindi dichiarando anche che hanno degli aspetti caratteriali molto, molto simili. Quindi insomma, sembra chiarita una volta per tutte questa polemica. Adesso proseguiamo invece con la musica. Qui su Radio Italia 1 arriva Justin Timberlake con Drone.
1: Radio Italia 1.

0: E allora torniamo sulle frequenze di Radio Italia 1 e soprattutto con il consueto appuntamento del giovedì, Antonella Menzio di Ubic, e qui e si apre ufficialmente la rubrica 4 chiacchiere con la libraia e il consiglio di oggi. Ciao Anto, ben arrivata.
1: Ciao Roby, ciao.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie
1: allora,
0: a te.
1: Allora, stavamo parlando di stanchezza.
0: Sì, certo, sì, è vero.
1: Allora tu non sai che il libro che io ho scelto oggi, veramente venendo a ridere soltanto sì, a dirlo,
0: sì,
1: e si intitola Tutta la stanchezza del mondo.
0: Oh, benissimo, che si addice, perché davvero stavamo proprio veramente parlando, e lo possiamo condividere anche con gli ascoltatori, che c'è uno sbalzo climatico importante, no? Nelle ultime settimane questa grande afa che ci avvolge il pomeriggio, alternata a questi momenti magari di vento freddo, di queste acquazzoni che arrivano, e oltre chiaramente a farci sentire un po' strani, veramente ci sta un po' abbattendo a livello di energie, e siamo tutti un po' stanchi, e quindi giusto appunto Antonella è arrivata.
1: Sì,
0: come
1: no,
0: sempre.
1: Infatti questa cosa, no, mi ha fatto sorridere, sì, quando abbiamo detto insieme questa, sì, cosa prima di collegarci in diretta,
0: sì,
1: e io ieri ho proprio detto, ma domani prendo un libro divertente,
0: ecco,
1: che comunque parli di una cosa reale, no?
0: Certo.
1: Che io sto avvertendo in questo periodo, che è la stanchezza.
0: Sì,
1: e
0: vero.
1: Quindi ho scelto il libro di Enrica Tesio che si intitola Tutta la stanchezza del mondo.
0: Bene.
1: E penso che tutti conosciate Enrica Tesio, lei scrive benissimo, fa anche,
0: certo,
1: spettacoli, aveva aperto un blog moltissimi anni fa, dove raccoglieva, diciamo, le testimonianze soprattutto femminili, no, legate a tutte quelle che sono le difficoltà quotidiane che può incontrare una donna che lavora, che ha figli, eccetera,
0: certo,
1: eccetera. E poi questo blog, lei ha tratto tante informazioni, ha avuto tante idee e ha scritto questi libri.
0: Sì.
1: Uno è tutto, come si intitola, La verità vi spiego sull'amore, di cui hanno fatto anche il film, no?
0: Sì, sì.
1: E questo appunto, tutta la stanchezza del mondo parte, si divide in 12 capitoli fondamentalmente, che sarebbero le 12 fatiche di Ercole.
0: Ah, ok, ecco, giusto appunto, ecco, si interpone
1: sì,
0: perfettamente.
1: Il collegamento sì, sì, alle fatiche di Ercole, perché
0: sì,
1: comunque lui è stato un uomo che ha affrontato tutte queste fatiche,
0: certo,
1: e questa donna, che è la protagonista, si trova ad affrontare le fatiche della vita, no?
0: Ecco.
1: È una donna separata.
0: Sì.
1: Che ha due figli, ed è la vita poi di Enrica, perché Enrica ha avuto due figli,
0: sì,
1: e si è separata, che i bambini erano ancora molto piccoli,
0: okay,
1: quindi si è trovata con il mutuo, i due bambini piccoli da guardare, il lavoro, eccetera eccetera, quindi,
0: certo,
1: era molto affaticata.
0: Ci credo.
1: E se non avesse avuto l'aiuto di questo padre che lei ha, che tra l'altro è Giovanni Tesio, che è a sua volta uno scrittore molto bravo di torinesi, e sono tutti e due torinesi,
0: ecco,
1: e quindi lei racconta di se stessa in maniera molto molto molto serena, molto,
0: sì,
1: tranquilla e molto divertente, e racconta anche che poi lei avrà questo terzo figlio, che è una bimba, perché poi lei rincontrerà l'amore.
0: Oh,
1: che
0: bello.
1: E quindi c'è sempre una vena di ottimismo nei suoi libri, perché poi la vita comunque va verso la luce quasi,
0: certo,
1: sempre,
0: è vero.
1: E poi c'è sempre questa sorta di ironia, no?
0: Certo.
1: Quindi,
0: un po' di
1: questo,
0: leggerezza, Anto, perché altrimenti,
1: non ho capito, scusa?
0: Ecco, un po' di leggerezza anche quando ci sono questi grandi momenti di stanchezza, perché così
1: assolutamente,
0: almeno
1: assolutamente
0: ci complichiamo.
1: Guarda, in questo adesso poi rientriamo nel merito, ma ad esempio nell'altro, La verità vi spiego sull'amore, c'è tutta una parte dove tu lo leggi e ridi come una matta, perché rappresenta tutte le mamme che si trovano al parco il pomeriggio con i bambini,
0: ecco,
1: no? E tutte queste rappresentazioni dove ognuna ha la propria caratteristica, no? Che può essere discutibile o meno, ma,
0: certo,
1: anche divertente, no? Per,
0: vero,
1: certi aspetti. E invece in questo, Tutta la stanchezza del mondo, lei parte questo libro nella sera dell'11 febbraio 2013, quindi è un libro che è scritto anche già qualche tempo fa.
0: Okay.
1: In questa serata in cui lei è stravolta, non si è neanche tolta ancora le scarpe, ancora la giacca dell'ufficio addosso, il bambino che ha avuto il divieto di mangiare i biscotti perché poi non cena, ma lui cosa fa? Lecca le stelline sui biscotti della Mulino Bianco, per dice così, almeno non li mangio, li lecco soltanto.
0: Le lecca solo, Stella.
1: Dico, viene dichiarato che il Papa si è dimesso,
0: okay,
1: non perché è malato, ma perché è stanco.
0: È stanco,
1: e
0: ecco,
1: quindi dice, se il Papa è stanco, anch'io ho diritto di essere stanca, no? E quindi diciamo che dobbiamo rallentare, perché comunque sì, noi siamo un popolo di multitasking, no?
0: Vero, verissimo.
1: Siamo quelli che in ogni istante devono scrollare le pagine dei social, che riempiono di impegni i figli, no? Perché hanno il terrore di non stimolarli abbastanza.
0: Vero, certo.
1: Quelli che comunque si portano il computer in salotto per lavorare e la sera in camera da letto per guardare una serie, intanto rispondono all'ultima mail, no?
0: Vero.
1: Quelli che per riposarsi si devono concentrare, cioè mi devo riposare, capisci?
0: Capisco bene.
1: Lei ha questo sguardo veramente molto acuto e anche pieno di umorismo.
0: Bello.
1: E questo è un diario privato, e comunque dove mette le proprie fatiche, ma anche le fatiche collettive. E come poi questa analogia, cioè questo collegamento con le 12 fatiche di Ercole, mi ha anche fatto sorridere, no? Perché poi c'è anche, è diviso per capitoli, appunto 12, e uno è anche il sesto, no? Per cui a un certo punto si è talmente stanchi che anche il sesto diventa una fatica dirla tutta, no?
0: Ma certo.
1: Ma poi lei è veramente molto molto ironica, per cui credo che in giornate di caldo, di vento, di periodo atmosferico così altalenante e umore altalenante,
0: sì,
1: perché
0: brava,
1: quando è sempre così tutti hanno un po' l'umore ballerino, e questa stanchezza, un libro divertente, penso che sia una buona cura.
0: Giusto,
1: un buon aiuto, ecco.
0: E immagino anche magari in un momento che può essere quando qualcuno si ferma quest'estate, ha voglia di un libro leggero, sai, quando ti fermi che poi ti viene veramente addosso tutta la stanchezza del mondo, i primi 3-4 giorni di vacanza, di ferie, sei veramente sembri risucchiato in un vortice, sputato fuori da un frullatore, ma proprio
1: esatto,
0: perché non siamo abituati a fermarci, a fare le cose con calma, e magari leggere questo libro potrebbe alleggerire anche qualche bella giornata in spiaggia.
1: Sì, guarda, bene. Questo è direi un po' tutti i libri di Enrica, perché anche La verità vi spiego sull'amore, per chi non ha visto il film o comunque chi l'ha anche visto, vale assolutamente la pena, assolutamente sì.
0: Quindi, bene,
1: i 12 sono soltanto, cioè tutta la fatica, le 12 fatiche sono la casa, in effetti, il lavoro,
0: ecco,
1: i figli, la felicità, perché a volte anche essere felici può essere faticoso,
0: vero,
1: la burocrazia, diventare adulti, i social, la bellezza, la comunicazione, il sesso, l'amore, le piccole cose, che poi però le piccole cose sono quelle che poi ti fanno imparare a sentire meno la fatica, no? A dare più attenzione a quelle che sono le cose basilari, no?
0: Certo.
1: Infatti, cioè,
0: la vita,
1: sempre stimolare questi figli, no? È stressante, ma
0: certo, vero,
1: vero, fondamentalmente, no?
0: È
1: quindi
0: vero.
1: Rallentare conviene a tutti, credo.
0: Certo, assolutamente, prendiamocelo tutti come consiglio, tutti quanti. Allora, Anto, io ti ringrazio tantissimo per questo bel consiglio leggero, ma che fa anche riflettere, quindi sicuramente.
1: Certo.
0: Allora, Enrica Tesio con abbiamo
1: questo
0: detto,
1: è tutta la stanchezza del
0: tutta
1: mondo,
0: la stanchezza del mondo,
1: oppure appunto la verità vi spiego sull'amore, vanno bene tutti, io direi che
0: fantastico,
1: tutti i libri di Enrica Tesio, questo in modo
0: molto
1: particolare
0: bene,
1: tutta la stanchezza del mondo.
0: Bene, ti ringrazio molto, Anto, ci risentiamo giovedì, grazie,
1: assolutamente, un abbraccio,
0: ciao,
1: un abbraccio a tutti,
0: un abbraccio, un abbraccio. Allora, l'invito sicuramente è quello di rallentare un po' ogni tanto, perché ne abbiamo bisogno. Grazie ad Antonella Menzio, 4 chiacchiere con la libraia finisce qui, mi raccomando, continuate a rimanere su Radio Italia 1, perché tra poco ci sarà un'intervista, arriva Lola Young con Delir.
2: Radio Italia 1.

0: Brescia su Radio Italia 1, sono le 12:45. Come vi ho detto, è un'intervista per parlarvi di un evento molto importante che si terrà al castello di Pralormo e castello di Aglie, in provincia di Torino, ovviamente, il 13 e il 28 giugno, festino del giovedì grasso avanti cena, questa commedia madrigalesca di banchieri nei suggestivi scenari del teatro di Verzura e del Salone d'Onore della Residenza Reale Sabauda con il coro dell'Accademia Stefano Tempia. Ovviamente abbiamo in collegamento telefonico Isabella Oderda, presidente dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Benvenuta Isabella.
1: Grazie mille e buongiorno a tutti.
0: Grazie. Allora, se per te va bene, possiamo anche darci del tuo.
1: Ma naturalmente,
0: Isabella,
1: certo.
0: Bene, mi fa piacere, allora ti do del tu. Quindi Isabella, siamo insomma curiosi di sapere anche cosa aspettarci, quindi di entrare anche un pochino più nel vivo di che tipo di evento sarà e cosa aspettarci, ecco.
1: Chiaramente è un capolavoro del 600, ma è veramente molto vicino al nostro gusto, perché sempre di più la musica è come dire, si ferma sulla parola più che sulla musica.
0: Sì.
1: E il madrigalismo è proprio questo, no? Cioè il cantare, ma il recitare era molto,
0: ecco,
1: importante la parola. E oltretutto il festino del giovedì grasso è una commedia, quindi fa molto ridere, e il linguaggio è molto vicino a noi, non è come l'opera lirica, no? È
0: sì,
1: proprio un linguaggio anche molto come dire, malizioso,
0: più con colorito, diciamo, ok.
1: Sì, e poi con i secondi cioè, dicono delle parole, ma sotto c'è un significato molto, come dire, sexy.
0: Sì. Okay.
1: Perché qui sì, praticamente
0: sì,
1: si trovavano e cantavano e ballavano e facevano l'amore,
0: certo,
1: e quindi tutto questo è abbastanza evidente,
0: okay,
1: molto divertente,
0: certo. Ecco, posso immaginare ci sia dell'erotismo come era, ecco, chiaro,
1: sì,
0: bene, molto bene. E allora sì, vai pure avanti.
1: No, nulla, quello che sottolineo è che oltre ad essere un bellissimo spettacolo dal
0: sì,
1: punto di vista musicale, anche visivo, è anche meraviglioso per le location dove andiamo a esibirci, perché il castello di Pralormo, super,
0: ecco,
1: conosciuto per la sua rassegna dei tulipani, e noi stiamo nel teatro di Verzura, un teatro fatto apposta nel 1700 per fare rappresentazioni teatrali, quindi proprio perfetto. E poi il 28 al castello d'Aglie, che insomma conosciamo tutti,
0: sì,
1: bellissimo, salone d'onore, anche lì sarà proprio adatto al tipo di spettacolo musicale che viene rappresentato.
0: Certo, quindi diciamo che a fare la differenza e a rendere anche speciale il tutto sarà ovviamente il contesto, che mi par di capire calza a pennello, si addice perfettamente al tipo, insomma, al tipo di evento, ecco, al tipo di spettacolo, se vogliamo chiamarlo così, chiaramente.
1: Certo, è uno spettacolo
0: sì,
1: molto brillante, molto veloce, assolutamente, cioè proprio non noioso, molto moderno da certi punti di vista, e credo che chi verrà godrà sia il posto sia della musica e della recitazione.
0: Ecco, che non è poco, quindi proprio arte, cultura a tutto tondo, e a questo mondo ce n'è veramente tanto tanto bisogno, lo dico sempre, insomma, sono queste le cose belle, no, della vita, che bisognerebbe fare.
1: Noi siamo un'accademia super storica, ma
0: sì,
1: perché esistiamo da 150 anni, siamo,
0: ecco,
1: la più vecchia accademia musicale, accademia corale d'Italia, quindi abbiamo dietro alle spalle un passato importante, ma ci stiamo proiettando molto molto sul futuro, facendo cose molto diverse, dalle cose, dal Requiem di Mozart a pezzi jazz, a pezzi contemporanei, e anche a questi pezzi madrigaleschi, però cose molto molto divertenti, perché vogliamo che il pubblico si avvicini sempre di più e ancora di più alla musica classica, perché la musica classica non è noiosa, ma è divertente.
0: È vero, ed è molto più contemporanea di quanto crediamo. Ecco, tante volte c'è questo luogo comune che sia una cosa solo del passato, invece no, è qualcosa che risuona anche nei nostri tempi. Dovremmo...
1: Noi non ci rendiamo conto, sì, che siamo nella vita che viviamo, noi abbiamo continuamente la musica classica nell'orecchio, ma magari non sappiamo nemmeno di conoscerla, perché sono pezzi che sentiamo nella pubblicità, sì, sentiamo alla radio, eccetera, e non sappiamo che in realtà sono pezzi storici, classici, e che ci piacciono tanto, ma non sappiamo nemmeno che è musica classica.
0: Hai ragione, è proprio così, davvero. Allora, ascolta, per partecipare a questi bellissimi eventi, cosa possiamo fare? C'è un sito, possiamo, giusto per gli ascoltatori.
1: Sì, c'è, sì, un sito, nel nostro sito, che è dell'Accademia Corale Stefano Tempio, l'indicazione del nostro, dei biglietti, ticket.it, dove possono essere presi online.
0: Perfetto.
1: Ma in ogni caso vengono venduti anche poco prima del concerto, sì, e chiaramente meglio affrettarsi, perché altrimenti poi si rischia di restare fuori. Non sono delle location enormi, non
0: certamente
1: abbiamo mille posti, quindi sono delle cose molto, diciamo, belle, e bisogna prendere il biglietto in fretta per non rischiare poi di arrivare fino lì e trovarsi senza biglietto.
0: Bene, allora ottimo, direi che abbiamo dato tutte le informazioni necessarie e a far davvero anche, ad invogliare anche i nostri ascoltatori a partecipare a questi bellissimi eventi. Io ti ringrazio molto per essere stata qui, ovviamente ti rinnovo l'appuntamento per qualsiasi altro appuntamento così bello, ricco di cultura e di bellezza, quindi grazie per il tuo intervento.
1: Ma grazie a voi, e spero di vedervi come pubblico.
0: Certo.
1: Va bene.
0: Assolutamente.
1: Grazie
0: mille. Grazie. Ciao, un abbraccio e buona giornata. Arrivederci. Grazie a te. Ancora grazie a Isabella Oderda, presidente dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Quindi vi ricordo 13 e 28 giugno, festino del Giovedì Grasso, avanti cena, quindi a vedere questa bellissima commedia. Proseguiamo, visto che siamo quasi in chiusura, con la musica di Radio Italia 1. Arriva Kungs.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Galaxy chiude il nostro appuntamento dell'ora con la Mucchi. Io vi ringrazio moltissimo di essere stati con me anche oggi, è stata un appuntamento ricco, abbiamo avuto due interventi che come sempre mi ha fatto piacere condividere con voi. Vi ringrazio, vi ricordo che domani non ci sarò, ci risentiremo ovviamente lunedì sempre dalle 12 alle 13, quindi vi auguro in anticipo un buon venerdì per domani e un buon weekend. Dalla Mucchi è tutto, vi saluto, buon pranzo, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
2: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
4: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi qui con voi anche quest'oggi. Nuovo appuntamento, quello di giovedì 11 di giugno con il nostro gossip è servito, le nostre due ore nel primissimo pomeriggio a cavallo anche della pausa pranzo insieme fino alle 15 con tutto il racconto delle novità di oggi dal mondo dello spettacolo, precisazioni.

0: Ed Sheeran con Camera su Radio Italia 1. Allora, oggi ripartiamo insomma da un tema ricorrente negli ultimi giorni, anche perché a fare chiarezza si è espresso l'avvocato di chi? Di Belen Rodriguez, Giuseppe Russo, che è intervenuto con una nota recapitata direttamente all'agenzia di stampa ANSA per far chiarezza su tutte le ultime vicissitudini giudiziarie della sua assistita. In merito alle notizie che stanno circolando in questi giorni, ha detto diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso, fa sapere l'avvocato di Belen. E ancora si legge nella nota: in alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d'indagine, il che lascia basiti, ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l'indagata e il suo difensore. Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero, conclude il legale, stanno ingiustamente danneggiando l'immagine della signora Rodriguez, così come l'illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali, con una ricostruzione dei fatti artificiosa, fa sapere l'avvocato di Belen. Il 9 giugno è stata rilanciata dalle agenzie la notizia che la showgirl argentina sarebbe stata indagata dalla procura di Milano appunto per omissione di soccorso, un'indagine scattata dopo una denuncia della polizia locale arrivata sul tavolo della PM Maria Cristina Ria, che avrebbe aperto il fascicolo, ma al momento insomma l'avvocato smentisce questa ricostruzione dei fatti.
1: Radio Italia 1.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Italia 1. Invece la festa di Dua Lipa e Callum Turner sembra essere senza fine, non finisce più. E dopo le nozze la coppia si gode la luna di miele alla scoperta della grande bellezza del sud Italia. Tre giorni di pura vita tra balli, divertimento e ospiti del jet set internazionale. Dua Lipa e il neomarito Callum Turner se le sono davvero godute le loro nozze siciliane celebrate a Palermo lo scorso weekend, dopo il per sempre sì, diciamo così, a Londra di una settimana prima. Dall'arrivo a Villa Igea, hotel a 5 stelle dove sposi e ospiti hanno soggiornato venerdì scorso, con saluto della sposa dalla finestra ai fan che l'attendevano in piazza, fino alla serata di benvenuto per gli invitati a Palazzo Val Guarnera Gangi, fino alla cerimonia di domenica pomeriggio nella settecentesca Villa Val Guarnera, seguita dal banchetto, dalle danze che sono andate avanti fino a tarda notte. Tutto è stato curato nei minimi dettagli dalla celebre wedding planner Alessandra Grillo, ma tutto è stato anche blindatissimo, no? Con la zona della festa chiusa già da giovedì mattina, rimasta inaccessibile fino alla partenza degli ospiti, mentre i residenti hanno sottoscritto accordi di riservatezza per non divulgare nemmeno un fotogramma di quello che stava accadendo. La festa però, come giusto che sia per una coppia di sposini, per Dua Lipa e Callum Turner non è certo finita lì, La coppia si sta godendo la Sicilia, il Mediterraneo, pure la Calabria, in una luna di miele itinerante che da Palermo li ha portati a Taormina, mentre nelle ultime ore sono stati avvistati in continente, in particolare a Tropea in Calabria, impegnati in una romantica cenetta a base di ravioli, nduja e cipolla, in una caratteristica trattoria di quelle lì ruspanti del borgo. La coppia si sta spostando a bordo di uno yacht, il Nymphaeus, come avevano fatto già nel corso della passata estate, in una vacanza che era rimasta nel loro cuore, tanto da scegliere uno dei luoghi scoperti proprio l'estate scorsa per il giorno più importante. E c'è da credere che, insomma, la loro esplorazione delle bellezze italiane proseguirà ancora per diversi giorni. I fan della zona sono avvisati, insomma, tenete gli occhi ben aperti, no?
1: Radio Italia 1.

Better Times, Robin Schulz insieme a Barbz su Radio Italia 1. Il gossip è servito e ci spostiamo oltreoceano ora, perché Jennifer Garner pensa che Ben Affleck, il suo ex, dovrebbe prendersi una pausa dall'amore in generale dopo il recente fallimento, no, del matrimonio con Jennifer Lopez. A sostenerlo nel pieno della stagione delle indiscrezioni sentimentali che stanno animando Hollywood è una fonte vicina all'attrice che, secondo quanto riportato da Page Six, ritiene che l'ex marito stia vivendo un momento particolarmente sereno e che quindi farebbe bene a concentrarsi solo su se stesso. Niente distrazioni, Jennifer Garner pensa che potrebbe essere una buona idea per Ben Affleck prendersi una pausa dalle relazioni per un po', gli vuole molto bene, desidera solo il meglio per lui, ha raccontato la fonte. Dal suo punto di vista è più felice di quanto non sia stato da molto tempo e potrebbe essere salutare quindi continuare a investire le sue energie solo su se stesso, sul lavoro, sulla famiglia, invece di buttarsi subito a capofitto, no, in una nuova storia. Secondo l'insider, Jennifer Garner non starebbe però cercando di influenzare le scelte sentimentali dell'ex marito, tutt'altro, si fida di lui e delle sue decisioni e lo sosterrà qualunque cosa scelga di fare. Un'altra fonte, sempre citata da Page Six, sostiene invece che Ben Affleck non abbia escluso del tutto l'idea di tornare a frequentare qualcuno, non chiude la porta agli appuntamenti, sarebbe aperto all'idea di rimettersi in gioco, avrebbe spiegato a amici che sono offerti di presentargli nuove persone, ma in questo momento è molto impegnato e non è sicuro di avere il tempo necessario per una relazione seria. Al momento, sempre secondo le indiscrezioni, le priorità di Ben Affleck sarebbero soprattutto la famiglia e numerosi progetti professionali in cantiere. Ben Affleck e Jennifer Garner sono stati sposati dal 2005 al 2015, quindi 10 anni insieme, hanno 3 figli. Negli ultimi mesi i due sono stati avvistati anche insieme in diverse occasioni, alimentando un po' il racconto di un rapporto che è rimasto particolarmente solido nonostante la separazione. Secondo fonti vicine agli ex coniugi, dopo il divorzio di Ben Affleck da Jennifer Lopez avrebbero trascorso più tempo insieme che in passato, mantenendo quindi un legame molto stretto legato soprattutto alla gestione della loro famiglia. La storia tra Affleck e Jennifer Lopez invece, come sappiamo, si è conclusa ormai quasi 2 anni fa, agosto 2024, quando la cantante ha presentato la richiesta di divorzio nel giorno del secondo anniversario della loro cerimonia di nozze celebrata in Georgia.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Mogadiscio, Subsonica su Radio Italia 1, il gossip è servito. Il matrimonio di Hilary Blasi e Bastian Müller si farà, deve solo passare quel lasso di tempo, no? Stabilito dalla legge per ufficializzare il divorzio di lei da Francesco Totti, e infatti da settimane si racconta già dei preparativi in fermento tra scelta della location e ingaggio, pare, di Sal da Vinci come cantante del loro matrimonio, e di una futura sposa impaziente di ufficializzare il legame con l'uomo che ha definito il mio valore aggiunto. Ma questo grande passo non pare stia incontrando un po' la gioia di tutti, anzi proprio Francesco Totti sarebbe contrario alla decisione della ex moglie di sposarsi nuovamente, per ragioni che il settimanale Oggi ci racconta nell'ultimo numero in edicola, scrivendo così: Totti da battaglia a Hilary e alle sue nozze con Bastian. Questo è il titolo dello spazio della rubrica I buoni, belli, cattivi, dedicato proprio a questa vicenda. L'indiscrezione sulla contrarietà alle nozze di Hilary da parte di Francesco Totti era venuta fuori già qualche tempo fa, e ora però si aggiungono dei dettagli ulteriori alla questione, con la famosa villa all'Eur, una questione centrale per il disaccordo alle nozze della conduttrice con il compagno Bastian Müller. Alberto Dandolo infatti racconta che tra i due ex è in corso una battaglia per l'assegno di mantenimento e che Totti avrebbe intenzione di mettersi di traverso alle nozze perché non accetta che l'imprenditore tedesco si insedi nella sua villa all'Eur e tantomeno che condivida il quotidiano con i suoi figli. In questa opposizione l'ex calciatore avrebbe accanto la sua di fidanzata Noemi Bocchi, in costante competizione con Hilary, che vedrebbe con come il fumo negli occhi, lo starebbe fomentando, insomma, nella sua posizione. Che il clima tra i due ex e i rispettivi compagni non sia del tutto sereno è stato evidente anche nel giorno della prima comunione della figlia Isabel, la più piccola. In chiesa entrambi hanno presenziato durante la cerimonia religiosa, ma seduti distanti con i rispettivi partner, Hilary con Bastian e i figli Chanel e Christian nelle prime file, l'ex calciatore con Noemi qualche banco più indietro. Una situazione evidentemente non passata inosservata agli occhi dei presenti, anche dei fotografi che hanno immortalato la scena poi commentata anche in TV. Ci sono tensioni non per forza legate a Totti e Hilary, e il contesto che li porta a creare distanze per non creare agitazione tra altre persone, è stato il commento del giornalista Valerio Palmieri durante un collegamento con Caterina Balivo. Osservazione che oggi, alla luce insomma di questo ultimissimo retroscena, quello sulla villa all'Eur, acquisisce un senso ancora più marcato, no? Di quella che è la distanza siderale tra le coppie.
1: Radio Italia 1.

Potential con Sombra. Arriviamo alla nostra pausa, la pausa caffè qui su Radio Italia 1. Ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per la nostra seconda ora insieme. A tra poco.

0: Gennaio 2016 con i Tiro Mancino su Radio Italia 1. Si riparte, ripartiamo insieme qui al Gossip è Servito e tra poco ripartiremo con una notizia dell'ultima ora. Ha rotto il silenzio Belen dopo giorni, tutto quello che la riguarda, isola compresa, isola dei famosi. Ha scritto nelle storie un bel po' di cose, ne parleremo già tra poco al pronti via della seconda ora fino alle 15. Comunque staremo insieme su Radio Italia 1, dopo di me Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18, dalle 18 alle 20 anche con Sergio Melito per Gossip Play, 347 049 3131 per i vostri messaggi WhatsApp.
1: Radio Italia 1.

Eddie Brock con Bel Venerdì su Radio Italia 1. E quindi dopo settimane, no, al centro del gossip e delle indiscrezioni sia sul piano personale che professionale, Belen Rodriguez ha deciso di intervenire e di farlo in prima persona per chiarire alcuni dei temi che più hanno fatto discutere negli ultimi tempi. La showgirl ha affidato il suo sfogo a una storia pubblicata su Instagram, dove ha innanzitutto voluto ringraziare tutte le persone che le hanno manifestato affetto e vicinanza nelle ultime settimane. Un messaggio che arriva dopo giorni in cui, no, l'abbiamo detto anche in apertura, si sono rincorse numerose voci sul suo conto, comprese quelle relative alle sue condizioni di salute, pur senza fare alcun riferimento esplicito al recente ricovero in ospedale di cui si è parlato sui media. Belen ha lasciato intendere di aver attraversato un periodo complesso, sottolineando quanto il sostegno ricevuto dai fan sia stato importante. Credo che sia arrivato il momento di dire la mia, esordito così la conduttrice. Prima di tutto voglio ringraziarvi per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane, mi avete confortato e dato molta forza in questi momenti, è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata e capita. Nel lungo messaggio Belen ha poi criticato il modo in cui alcune vicende sarebbero state raccontate dalla stampa, accusata di aver alimentato situazioni e notizie per ottenere visibilità. Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa, gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli a like e clickbait, ha scritto. Nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità lo farà. Parole che sembrano anticipare delle possibili iniziative legali. La stessa Belen infatti ha fatto capire di essere pronta a tutelarsi nei confronti di chi, a suo dire, avrebbe diffuso informazioni non corrette sul suo conto. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere. Il karma farà il suo corso, ha aggiunto. La showgirl ha poi voluto fare chiarezza anche su una questione professionale che ha alimentato molte indiscrezioni, no, nelle settimane scorse, cioè la mancata conduzione dell'Isola dei Famosi, che è stata poi affidata a Selvaggia Lucarelli. Non sarebbe stata Mediaset a escluderla dal progetto, bensì una sua precisa scelta personale. Scrive Belen: per quanto riguarda la conduzione dell'Isola dei Famosi, ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere, ha raccontato. La motivazione è legata principalmente alla famiglia e ai figli. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito, mancando di rispetto al mio lavoro e con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia. Belen ha infine rivolto un pensiero di gratitudine a Mediaset per la comprensione dimostrata, lasciando aperta la porta a future collaborazioni. Scrive: ringrazio Mediaset per aver capito la situazione, sicuramente avremo altre occasioni. Vi abbraccio forte come sempre, vi ringrazio ancora e ci vediamo prestissimo.

0: con Make Me Love You con Lizzo su Radio Italia 1. Ora ne abbiamo parlato ieri, abbiamo dato l'ufficialità, l'addio, no, di Milo Infante alla Rai dopo più di 20 anni, che scuote gli ambienti televisivi e suscita discussioni tra gli spettatori affezionati alla professionalità del conduttore di Ore 14. L'ufficialità del suo arrivo a Mediaset, appunto, è stata comunicata ieri insieme al prestigioso ruolo che Infante occuperà nella squadra dei dirigenti Mediaset come condirettore a Video News, anche se potrebbe essere creata per lui una direzione ad hoc. Oggi su Repubblica Silvia Fumarola riporta nuovi dettagli su questa vicenda, oltre a indicare l'ipotesi che per lui l'azienda di Cologno Monzese stia pensando alla conduzione di una prima serata su Rete 4, di una seconda serata di approfondimento su Canale 5 e anche il particolare di un contratto a tempo indeterminato, offerta economica pare che non si può rifiutare, di quelle lì, insomma, racconta anche del fermento che si respira in casa Rai. E il futuro è tutto da scrivere, soprattutto in Rai, si legge, dove il buco da colmare è una voragine. Per di più, alla vigilia della presentazione dei palinsesti ad Ancona il prossimo 3 di luglio, fa notare Fumarola su Repubblica, secondo cui l'obiettivo attuale è quello di non perdere pubblico innanzitutto nella fascia oraria del primo pomeriggio, cioè quello l'ora in cui andava in onda Ore 14. Gli addetti ai lavori ripetono che è ancora troppo presto per capire cosa succederà, ma le possibilità sembrano sostanzialmente due: mantenere Ore 14 oppure cambiare tutto e puntare sull'intrattenimento, diciamo, più leggero, che però andrebbe a sbattere con l'offerta di Rai 1. Intanto si azzardano anche nomi dei colleghi che potrebbero prendere il posto di Milo Infante, da Salvo Sottile a Tiberio Timperi, ma c'è chi pensa che si potrebbe lanciare nel crime magari qualche giornalista dei telegiornali e un'altra, insomma, delle tante ipotesi, questa al vaglio in queste ore e sicuramente al vaglio ancora nei prossimi giorni.
1: Radio Italia 1.

0: dove c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, insieme ad Olly su Radio Italia 1, altro che crisi, Samira Lui e il fidanzato Luigi Punzo appaiono più innamorati che mai nelle fotografie pubblicate questa settimana dal settimanale Oggi in edicola. Gli scatti raccontano di un weekend all'insegna dell'amore trascorso a Capri, tra passeggiate mano nella mano, baci appassionati, carezze, momenti di grande complicità. Le immagini arrivano dopo alcune indiscrezioni che negli ultimi mesi avevano ipotizzato un possibile allontanamento tra la showgirl e l'imprenditore. A mettere a tacere ogni voce ci pensano proprio queste fotografie pubblicate dal magazine, che mostrano la coppia serena e affiatata durante una romantica parentesi sull'isola. Dopo 8 anni di relazione, il sentimento che lega Samira Lui e Luigi Punzo sembra infatti essere più forte che mai. Tra sorrisi, abbracci, sguardi d'intesa, i due si sono concessi qualche giorno lontano dagli impegni quotidiani, vivendo quella che il settimanale Oggi definisce una sorta di luna di miele anticipata. Perché nel soggiorno a Capri la coppia non si è sottratta nemmeno all'affetto dei fan, si sarebbero fermati più volte a salutare le persone che li riconoscevano tra le vie dell'isola, scambiando qualche parola e concedendosi volentieri a fotografie e selfie ricordo. Un atteggiamento che conferma la disponibilità e la spontaneità della showgirl, sempre molto apprezzata dal pubblico. Del resto la popolarità di Samira è in costante crescita, il suo ruolo accanto a Gerry Scott e alla Ruota della Fortuna le ha permesso di conquistare l'affetto di una larga fetta di telespettatori che ne apprezzano la simpatia, la genuinità, la presenza sul piccolo schermo. Non sorprende quindi che anche durante il weekend a Capri siano stati in molti a volerla incontrare. D'altronde la stessa Samira non ha mai nascosto quanto sia importante il compagno nella sua vita. In più occasioni ha parlato del loro legame con parole cariche d'affetto. Luigi è l'uomo della mia vita, mi ha capita e amata dal primo giorno, sono convinta che lui sia la persona giusta con cui costruire una famiglia, più chiaro di così, insomma. Progetto che la coppia continua a coltivare senza fretta. Se il desiderio di costruire un futuro insieme c'è, il matrimonio non sembra essere però una priorità così immediata. Anche per questo motivo, proprio nei giorni scorsi, si era parlato di una presunta crisi fra i due, ma Samira sta infatti vivendo un periodo particolarmente positivo sul piano professionale e al momento avrebbe deciso di concentrarsi sulla carriera, ma per l'amore comunque c'è sempre spazio. Le immagini pubblicate da Oggi raccontano una relazione solida, costruita nel tempo e capace di resistere alle inevitabili pressioni della notorietà, reduce dal successo televisivo degli ultimi mesi. Samira Lui sarà impegnata per tutta l'estate con La Ruota della Fortuna, che continuerà ad andare in onda anche durante la stagione estiva, e questo fine settimana tra mare e amore assume così il sapore di una pausa rigenerante prima di una nuova estate ricca di impegni, ma anche l'occasione per mostrare senza bisogno di parole quanto il loro legame sia più forte che mai.
2: Radio Italia 1.

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa su Radio Italia 1. Allora, a proposito di buon vento, Elodie ha aperto la stagione estiva dalla Croazia, appunto in barca a vela, mare cristallino e amici stretti. Nessuna traccia negli scatti tra panorami, momenti tra amici e outfit di Francesca Nuredini, la ballerina con cui fa coppia da qualche mese. I fan si sono subito messi a fare i conti, ma la risposta è arrivata direttamente dalla diretta interessata, nei commenti. Bikini, coperta di stelle la sera, selfie senza filtri col vento tra i capelli. Elodie ha deciso che l'estate comincia così, a bordo di una barca a vela tra le isole della Croazia, circondata da un gruppo di amici fidati e da un mare che sembra dipinto davvero. Il carosello postato su Instagram parla da solo. L'unica cosa che mancava all'appello era Francesca Nuredini, la ballerina con cui Elodie era stata fotografata lo scorso maggio in Giappone, bacio incluso, che non compare in nessuno degli scatti pubblicati. Risultato? Beh, i fan più attenti hanno cominciato ad agitarsi nei commenti, come da copione, no? Crisi, distanza, aria di tempesta. Beh, prima un commento sotto il post, se è la più bella del mondo, poi la ricondivisione nelle storie. Niente di elaborato, niente di teatrale, il tipo di gesto che non ha quindi bisogno di spiegazioni. I fan si sono quindi calmati, di conseguenza i follower più romantici ci hanno costruito sopra almeno 3 thread. Del resto, una coppia che riesce a godersi una vacanza separata senza trasformarla in un caso mediatico dimostra di stare piuttosto bene ed essere in salute. Elodie in Croazia, Francesca a distanza di schermo, ognuno al suo posto, nessun dramma. L'estate è appena cominciata.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

con Sabrina Carpenter. Ci salutiamo. Tra poco la nostra Super Simo è in Socializzando con la Simo fino alle 18. Dalle 18 alle 20 arriva anche Sergio Melito per Gossip Play. Io ritorno domani a partire dalle 13 col Gossip è servito. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di nuovo in casa, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, minchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rossorbara, buon giovedì 11 giugno, le 15.09, pronta, prontissima per stare con voi per le prossime 3 ore di diretta fino alle ore 18 con i nostri artisti, i nostri vipponi che hanno sicuramente postato qualcosa sui loro social. Infatti il programma si chiama Socializzando con la Simo apposta, perché andremo a vedere proprio che cosa combinano i nostri artisti da un giorno all'altro, ma ci sono anche i vostri messaggi che già leggo, ascolto, la bella musica National International di Radio Italia 1. Allora oggi iniziamo con lei, con Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con la sua Permettamente. Allora, ieri sera due concertoni, uno a Torino, uno a Roma. Parliamo di quello di Roma, sold out all'Olimpico, però prima di esibirsi per la prima volta allo stadio, il nostro Achille ha annunciato anche una seconda data romana per il 2027. Pazzesco, veramente, sta riempiendo tutto, sta sbancando tutto il nostro Achille Lauro. Un momento simbolico, ha scelto quel momento simbolico per fare un regalo a tutti i suoi fans, prima di salire per la prima volta in carriera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma nella sera appunto di ieri. Il nostro Achille ha annunciato una nuova data del tour Per Sempre Noi negli stadi del 2027, il primo di luglio, ancora una volta proprio nella sua Roma. Fans veramente in visibilio ieri sera, e l'annuncio arriva proprio dopo il sold out per l'altra data. Tutto sold out, ovunque va è sold out. Vabbè, lo scrive anche molto molto fiero sui suoi social, e tantissimi commenti, ovviamente un raddoppio anche per l'anno prossimo. Ieri siete i matti, io li chiamo così, non eravate alle 11 quelli matti che sono partiti per andare a Roma. Oggi hanno mandato le loro foto qui al 347-049-3131 con queste bandane in testa, queste facce felici. Quanto ci rende felici la musica, ragazzi, è veramente

0: terapia incredibile. Quindi andate in concerti, siateci, ovviamente sia per l'artista che è felice, ma soprattutto per voi stessi, per condividere momenti fantastici. Tra poco parliamo di un altro momento fantastico, quello di ieri sera ad un altro stadio, all'Allianz Stadium, dove si è esibito Tiziano Ferro. Fra poco
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ferro e Giorgia con la loro Superstar. Beh, ieri sera siete andati a vedere il grande Tiziano Ferro, vi siete divertiti, lo sappiamo. Tiziano Ferro non si tocca, dice una ragazza fuori dallo stadio, e tantissimi fans ovviamente sono andati a vedere questo suo concerto. Tra l'altro giravano un po' di voci sui social che non fosse in forma, in realtà poi chi è uscito da lì ha detto: ragazzi, una potenza di spettacolo, più di 2 ore e mezza di musica, a 3 anni di distanza dall'ultimo show. Ci siamo ascoltati 25 canzoni, le più importanti, non ne manca una, dice Tiziano, sono quelle che ci hanno unito, quelle che hanno cucito i momenti di storia fra di noi. Quindi si è cominciato dall'ultimo disco per poi chiudersi con Perdono, passando a Sere Nere, Rosso Relativo, anzi 32 canzoni più che 25, per ricordare che comunque Tiziano è in forma, Tiziano c'è, e l'avete tra l'altro scritto voi quest'oggi senza chiedervi nulla. Ieri sera siete arrivati, avete scritto Radio Italia 1, sì, che concertone, ma non soltanto a me, anche agli altri colleghi delle dirette. Quindi che bello, ragazzi, la musica dal vivo è questa, è una magia e bisogna andarla a sentire.
1: Radio Italia 1.

0: la dolcezza di Sara Toscano con la sua Atlantide e una richiesta arrivata qui al 347-049-3131. Allora diciamolo, questo numero di WhatsApp è prezioso, che il numero di Radio Italia 1 da usare durante le nostre dirette, serve anche per fare le vostre scelte musicali, le richieste, le dediche, per argomentare sulle nostre news, per fornirci voi il link di news curiose. Lo diciamo sempre, se siete nel web e trovate delle news curiose, linkateci, mandateci il link al numero prezioso, noi verificheremo che non siano delle fake news e ne parleremo. E tra poco parleremo di Elettra Lamborghini, non è una fake, è una news vera.
1: La tua

0: Fabrizio Moro con la sua Niente da perdere, non ha nulla da perdere lei, ha fatto un figurone all'Eurovision e loro hanno detto perché non metterla anche nella giuria di tale quale show, e quindi arriva lei, arriva Eletta Lamborghini. Secondo quanto apprendiamo da ADN Kronos, la nostra bella cantante sarebbe confermata nel cast della prossima edizione del programma condotto da Carlo Conti, che tornerà in autunno, confermato anche la presenza di Malgioglio, e quindi non ci resta che insomma vedere questo bellissimo format che poi ci piace tanto e ci tiene tanto compagnia, soprattutto d'autunno, fa freschetto, non usciamo, ci mettiamo lì e ci facciamo due risate con tale quale show. Non ridiamo degli artisti, ma ridiamo sicuramente di quello che dicono in giuria, con un Cristiano Malgioglio che è sempre molto molto in forma. E quindi che dire, complimenti, perché l'hanno un po' di Eletta Lamborghini come conduttrice anche, quindi brava, bravissima, siamo molto contenti, complimenti.
1: Radio Italia 1. Stare con

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Piacciono Tenacci con You and Me, è una coppia di amiche che ce lo richiede qui al 347 049 3131, con anche una curiosità. Effettivamente ci hai messo, ci hai fatto riflettere, ci avete fatto riflettere, ragazzi. Allora, piacerebbe vedere un bel live di Biagio Antonacci. Biagio, manchi tantissimo con i tuoi live, con i tuoi concerti. Noi abbiamo assolutamente bisogno di venirti a sentire, a vedere, quindi speriamo che ci sia presto un suo tour, un suo live. Vogliamo andare ad ascoltare il Biagio Antonacci, quello che si arrampicava, ve lo ricordate? Lo so. Storie di altri tempi, di altri mondi. Allora, salutiamo i nostri Radio Italia Unici, 347 049 3131. Ciao Simo, è finita la scuola, finalmente sono in vacanza da una parte, dall'altra ciao Simo, è finita la scuola per gli altri, ma io devo dare l'esame. Lo so, ragazzi, è cose che capitano, la vita è un ciclo, quindi capita chi prima e chi dopo gli esami, bisogna darli. Però mi raccomando, dormite, riposatevi, c'è un bel clima, non fa troppo caldo, quindi riuscite a studiare sicuramente, siete tutti tranquilli. Quindi da lunedì in poi avremo un sacco di messaggi di ragazzi che ci scriveranno che hanno passato già la prima parte di esami, gli iscritti, gli orali, e poi finalmente si va in vacanza, quindi li salutiamo e li abbracciamo ovviamente tutti.
2: Radio Italia 1.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Next. Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023, quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

You're a Superstar, suonata qui su Radio Italia 1. Stai ascoltando Radio Italia 1 in compagnia della Simo. La Simo fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito dalle 18 alle 20. Quindi vi ricordo che le nostre dirette vanno dalle 9 del mattino alle 20. Poi non abbandonate la radio, perché c'è la nostra rotazione musicale, la nostra playlist a tenervi compagnia per tutta la notte, anche per il weekend. Quindi lì potrete ascoltare le canzoni che più vi piacciono, per poi richiedere proprio durante le nostre dirette al 347 049 3131, il numero preziosissimo di Radio Italia 1. Tra poco andremo a parlare di

0: Shakira, Burna Boy, con la loro Dai Dai. Allora, Dai Dai, iniziati quest'oggi i mondiali e quindi ci sono addirittura 3 cerimonie inaugurali e quindi siamo molto molto contenti, le vediamo, le stiamo vedendo, dopo le commenteremo anche insieme, perché ovviamente tra le 6 e le 3 di questa notte le potremo vedere un po' tutto quello che sta capitando in questo momento in Messico, tutto quello che succederà in America. Sono tutti veramente, cioè siamo tutti dispiaciuti ovviamente perché non c'è l'Italia, però seguiremo sicuramente una delle nostre squadre preferite. Da giorni ormai vi chiediamo per chi tiferete e sono arrivate le nazioni più incredibili, dal Brasile al Messico. Tiferete per la Spagna, tifiamo per i nostri mister italiani che ovviamente stanno in questo momento allenando le squadre che non sono squadre italiane, quindi faremo il tifo per loro. Allora, questo è un punto, è il grande giorno, la prima partita sarà trasmessa, che sarà Messico-Sudafrica, prenderà il via stasera alle ore 21, l'incontro che si terrà invece allo stadio Azteca, che sarà preceduto dalla cerimonia inaugurale che con Shakira che canterà, scatterà alle ore 19:30 in diretta TV, quindi siamo in chiaro e potremo assolutamente vederla. Quindi diciamo che dalle 19 in poi si parlerà tantissimo di questi mondiali, che vinca il migliore, ragazzi.
1: Radio Italia 1.

0: Spencer al Cinecittà World si celebra l'attore con 10 anni senza bud, quindi dal 26 al 28 giugno 2026 il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma ospiterà questo festival in memoria dell'attore grande Bud Spencer. Già 10 anni che è mancato, si sente questo vuoto, non lasciato sia dall'uomo che dal personaggio, e un anniversario che diventa un po' l'occasione per rendere omaggio non soltanto appunto all'icona cinematografica ma anche all'uomo Carlo Pedersoni, la cui eredità continua proprio a vivere nel cuore di milioni di fans. E quindi così prende vita questo Bud Spencer Tribute, 10 anni senza Bud, questo tributo collettivo che avrà appunto luogo al Cinecittà World, il parco dei divertimenti della TV di Roma. Quindi l'iniziativa è proprio nata dalla famiglia Pedersoli in collaborazione anche con The Bulldozer, il fans club internazionale dedicato proprio a Bud Spencer, e non dimentichiamoci Terence Hill. Quindi ci saremo, andremo assolutamente a vedere questo meraviglioso momento per celebrare questa icona del cinema italiano.
1: Radio Italia 1.

0: una possibilità, abbiamo una possibilità. Scrivete a Radio Italia 1, diamo voce alle vostre voci, il 347-049-3131 è lì per voi. In tanti ci dicono di andare già in vacanza, hanno scelto giugno per fare le vacanze, beh direi un bel periodo, c'è poca gente, fa caldo ma non troppo, quindi bravi, bravissimi. Allora buone vacanze a chi sta abbandonando la città in questo momento per andare appunto a fare un vacanzone e ritornare bello rigenerato. E noi tra pochissimo parleremo di Belen, perché dopo tutto quello che è successo in questi giorni abbiamo raccontato tantissime le sue disavventure e finalmente parla sui social, quindi tra poco leggeremo le sue parole proprio affidate ai social come si fa sempre. Intanto, se siete nel traffico, cari Radio Italia 1, ci arriva per noi e per voi soprattutto la viabilità, quindi ascoltiamo Muoversi in Piemonte, ci riascoltiamo qui fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Benson Boone con la sua Man in Me. Dunque parliamo di Belen, perché finalmente scrive un lungo messaggio che viene affidato ovviamente ai social, ecco perché si chiama Socializzando con la Simo questo programma, perché andiamo proprio a curiosare nelle pagine social dei nostri artisti, dei nostri pipponi, per sentire proprio le loro parole, in questo caso per leggere le loro parole. Quindi anche Belen vuole dire la sua dopo gli attacchi di questi giorni e inizia proprio così: credo sia arrivato il momento di dire la mia, ha esordito la nostra conduttrice. Prima di tutto voglio ringraziarvi per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane, mi avete confortato e dato molta forza. In questi momenti è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata e capita. Poi nel lungo messaggio ha criticato alcune vicende che sarebbero state raccontate dalla stampa, gonfiate un po' dalla stampa per avere magari più visibilità. Vabbè, ci sta, sappiamo come funziona questo mondo. Infatti Belen dice: non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e clickbait, ha scritto. Nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità lo farà. E quindi queste parole sembrano un po' anticipare delle possibili iniziative legali. La stessa Belen ha fatto appunto capire di essere pronta a tutelarsi nei confronti di chi avrebbe diffuso informazioni non corrette sul suo conto, e quindi siamo contenti che ovviamente Belen si sia ripresa e abbia visto e capito che forse c'era qualcuno che ci stava un po' marciando sul suo stato di salute, sul suo essere magari in questo momento un po' debole e un po' sofferente. Quindi noi siamo dalla parte della nostra Belen.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Gazebo e Light Pen, un salto negli anni 80 con questo remix di Christian Marchi che ci piace sempre tanto tantissimo. Allora, abbiamo iniziato parlando dei due concertoni di ieri, uno a Roma e uno a Torino, ovvero Achille Lauro allo Stadio Olimpico di Roma e Tiziano Ferro qui all'Allianz Stadium. Ieri, soprattutto a Roma, c'erano tantissimi pipponi. Abbiamo visto nel pubblico la Caterina Balivo, abbiamo visto Valeria Marini, abbiamo visto anche Mara Venier che si emoziona proprio per il suo Achille Lauro, va a vederlo con suo nipote Giulio e quindi è felicissima, la vediamo cantare tra 60.000 persone che hanno riempito lo stadio. C'era anche lei che ha scelto di vivere la serata insieme a una delle persone più importanti della sua vita, che è appunto Giulio, condividendo anche con i followers alcuni momenti di questa serata. Infatti, se andate nelle storie di Maria Venier pubblicate su Instagram, trovate proprio lei che canta con molto entusiasmo le canzoni di Achille Lauro. Poi lo sapete, tra loro c'è un rapporto di anni di amore, quindi lei l'ha sempre in qualche modo coccolato, ha sempre avuto una grande stima ed un grande affetto anche lui, quindi la stima è reciproca, questo legame che si è costruito e consolidato nel tempo grande anche grazie al sostegno che comunque Mara ha dato anche alla musica dell'artista. Quindi è bello andare ad ascoltare la musica dal vivo perché puoi incontrare anche il vippone.
1: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: con Lady Gaga e la sua Runway terminiamo la seconda ora di diretta, ci ascoltiamo le news e poi ancora un'ora insieme alla Simo fino alle 18 e poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melita fra pochissimo.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19:30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi: Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti. A Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilini.
3: Dalle 19:30 italiane si balla con Shakira e altri artisti all'Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
2: Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ernia con la sua Berlino ad aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Saluto tutti i Radio Italia Unici che stanno mandando i loro messaggi via audio e scritti anche via WhatsApp al 347-049-3131. Tutti belli felici, i nostri studenti che hanno finito la scuola, un po' meno i genitori, anche i nonni, perché dove li mettiamo questi studenti al mattino? Fategli fare delle lunghe passeggiate nei prati, nei boschi, che meraviglia, contatto con la natura. Questi sono le scuole estive, comunque in qualche modo, anche se i primi giorni magari dormono un pochettino di più, facciamoli dormire e riposare. Il 347-049-3131 è lì per voi. Allora saluto Serena che ha richiesto Jay Jackson, IPIO, l'ascoltiamo subito. 1, 2.

venite, non mi fate rimanere da sola. C'è stato un bagno di folla per lei e lei neanche se lo immaginava. E la showgirl improvvisa questo show tra i passanti in Piazza Duomo, praticamente prende i cocchi come faceva l'Isola dei Famosi, li lancia per terra e rompe i cocchi. Ormai è diventata famosa per questo gesto, no? E quindi praticamente lei non si aspettava tutto questo affetto da parte dei suoi fans, da parte dei suoi followers, e così veramente la potenza dei social, no? Ci vediamo lì alle 15:30 ed è arrivato veramente il mondo praticamente, e poteva anche succedere qualcosa, perché voglio dire, con tanta gente, tutti i fans a Milano, tutti per lei, però è un'emozione meravigliosa abbracciarvi, dice Antonella, ascoltare le vostre storie, conoscervi anche solo per un po', è stato bellissimo, evviva noi, prometto che adesso lo organizziamo anche con Adriana Volpe. Ci ha fatto così un'improvvisata, ma lei è molto così, molto simpatica, molto alla buona e molto quickly, come si dice, molto veloce nelle scelte, e quindi ha deciso di farlo, l'ha fatto, la gente è andata e scesa in piazza del Duomo a Milano, si è fatta abbracciare, ha fatto i selfie con tutti ed è andata via contenta, ovviamente rompendo i cocchi.

Sinclair con la sua I Can't Wait, non posso aspettare. E cosa fa Orietta Berti? Non aspetta, va oltre la sua generazione, nel senso che comunque lei appartiene a una generazione dove la musica live, dove la voce era molto importante. E invece cosa fa? Si dedica all'intelligenza artificiale, quindi lancia un singolo con l'intelligenza artificiale e neppure alleati. Infatti dice: l'intelligenza artificiale è una grande alleata. Racconta un po' il suo rapporto con appunto l'intelligenza artificiale, dicendo: in questo nuovo singolo ho deciso di inserirla trasformandolo in uno strumento creativo e produttivo al servizio della musica. Quindi questo Quadri, Cuori, Picche e Fiori, quindi QCPF, è un nuovo singolo dove l'amore è raccontato attraverso i semi delle carte da gioco. E quale messaggio vuole fare arrivare al pubblico la nostra bella Orietta Berti? Lo scopriremo solamente quando arriverà il singolo in radio e ve lo faremo ascoltare. Comunque lei è a favore dell'intelligenza artificiale. Nel suo lavoro ho deciso di utilizzarla con il mio team, con il quale collaboro ormai da anni, proprio perché ho voluto inserirla in questo progetto che celebra i miei 60 anni di carriera, probabilmente anche per far vedere un po' da dove è iniziato, com'era il suono, a finire poi a un suono praticamente di oggi, che poi è un suono un po' fintarello, me lo permettete. Comunque non vediamo l'ora che arrivi in radio questo QCPF di Orietta Berti, ovviamente per ascoltarlo e capire dove e come ha inserito l'intelligenza artificiale. La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1. Radio Italia 1.

0: Pretty Night, Jennifer Lopez e David Guetta, suonata qui su Radio 1 in compagnia della Simo, e tra poco arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito, ma c'è proprio un fermento, stiamo lì perché vogliamo che inizino questi mondiali di calcio, vogliamo soprattutto vedere i nostri tre allenatori italiani, visto che non gioca l'Italia. Ci sarà Carlo Ancelotti per il Brasile, ci sarà Montella per la Turchia e ci sarà giusto ragazzi, sì, e ci sarà invece per quel nome pazzesco ragazzi Fabio Cannavaro per l'Uzbekistan, esatto, l'ho detto giusto, perfetto, quindi faremo il tifo per gli allenatori e non tanto per le squadre. Tra poco arriverà anche il nostro Sergio Melito e gli chiederemo per quale squadra tiferà, perché vediamo se ha fatto i compiti a casa da ieri ad oggi.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

lascio qualcosa che non va, tu esprimiti. Infatti sei uno dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi, ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi, sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia

0: Vegas John con la sua Carrion. Allora salutiamo i nostri Radio Italia 11 al 347-049-3131. Salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci ascoltano dalla frequenza 97.6 per Torino e zone limitrofe. Salutiamo tutti i nostri amici che ci ascoltano dalle frequenze del nostro bel Piemonte. Siccome non le ricordo mai, regia, perché non faccio mai i compiti, li invito ad andare su www.radioitalia1.org, dove troveranno tutte le frequenze belle dettagliate. All'interno del sito potrai ascoltare anche la diretta, oppure in che modo ci possono anche ascoltare i nostri Radio Italia 11. Esatto, scaricando l'app, l'applicazione semplice, facile, gratuita da installare sul tuo dispositivo mobile, quindi cercaci sul tuo Play Store. E poi ringraziamo anche tutti coloro che ci ascoltano dal DAB, la pulizia del suono DAB meravigliosa, e grazie che ha messo anche un bel mi piace, un bel like, un bel segui alla pagina Instagram di Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Mr. Rain, effetto Michelangelo, noi abbiamo il nostro effetto Melito. Mi piace sempre annunciarti così dopo questa canzone. Ciao Sergio.
1: Ma ciao Simona.
0: Come
1: ciao.
0: Stai?
1: Bene, bene, ben
0: sei pronto? Calzettoni?
1: Sì.
0: Maglietta, pantaloncini, pallone.
1: Tutto per popcorn.
0: Che bello, iniziano,
1: birrozza,
0: sei contento?
1: Stasera alle 21.
0: Dai.
1: Con Messico.
0: Sudafrica. Però noi ti dobbiamo fare la domanda.
1: Ma
0: perché
1: sì.
0: Hai fatto i compiti a casa ieri sera? Hai studiato?
1: Ma assolutamente.
0: Allora, per quale squadra dei mondiali ti farà il nostro Sergio Melito?
1: Guarda, mi verrebbe da dire Ghana, per una questione di simpatia, perché
0: okay.
1: Potrebbe essere il Camerun dell'82.
0: Bello,
1: potrebbe
0: ci piace.
1: Essere.
0: Ma
1: ecco, potrebbe. Poi per quanto riguarda le grandi compagini, quest'anno potrei anche simpatizzare. Lo so che adesso ti stupirò, per l'Inghilterra.
0: Ehi là!
1: Perché in qualche modo ha sempre espresso un calcio che mi è sempre piaciuto. Non è mai arrivato fino alla fine per qualche motivo, però i campioni, mi viene in mente Keane piuttosto che altri, mi hanno sempre trasmesso delle emozioni. Non la Francia.
0: Senti,
1: una cosa,
0: ma se io ti dico Ancelotti, Cannavaro, Montella, ovvero Brasile, Turchia e Uzbekistan. Perché no? Perché non ti fare anche i nostri allenatori il Brasile?
1: Ma tu lo
0: primo
1: sei.
0: Allenatore italiano.
1: Assolutamente, vabbè, ma se mi parli di questi grandi nomi, c'è anche un tuo
0: chi c'è?
1: Con Squadrigno,
0: sì?
1: Che ha militato nella compagine Granata per diversi anni.
0: Dai,
1: chi
0: illuminami. Non lo so, adesso voglio saperlo da te.
1: No.
0: Adesso me lo devi dire tu, non
1: sì, lo so io, ma pensavo che tu da Granata quale ti professi di essere.
0: Non lo so, ho letto 3.000
1: parliamo
0: nomi
1: di anni
0: oggi.
1: 80, parliamo di anni 80.
0: Ma è italiano nostro?
1: Sì, certo, è stato allenatore di una compagine estera ai mondiali di qualche tempo fa.
0: Vabbè, dai.
1: Si chiama Beppe.
0: Dossena,
1: che ha allenato per ben 2 anni il Ghana.
0: Il Ghana, giusto,
1: allora?
0: è vero, quindi
1: vabbè,
0: ci sta.
1: Te le devo dire io queste cose.
0: E vabbè ragazzi, ma quante squadre ci sono? 500?
1: Sì, no, tanti gol,
0: sono
1: sicuramente ci saranno tanti gol.
0: Non si capisce più niente,
1: staremo
0: dai.
1: A vedere, in bocca al lupo.
0: Che bello, dai, a tutte.
1: Non possiamo dire neanche Forza Azzurri, che tristezza.
0: Non possiamo dire niente, allora, intanto diciamo Forza Azzurri, allenatori, i mister
1: sì,
0: che sono lì.
1: Sì, assolutamente, che almeno loro portino alto il nome,
0: dell'Italia,
1: bel paese.
0: Quello, no?
1: Va
0: come
1: bene.
0: Mister. E poi vediamo, domani ne parliamo ancora.
1: Ma sì, ne parliamo ogni giorno da qui all'11 luglio.
0: E domani fino alle 19:30 con Sergio Melito, ma lo ribadiamo.
1: Sì,
0: poi.
1: Ne riparliamo. Grazie,
0: okay.
1: Simo.
0: Grazie a te,
1: buona
0: ciao
1: serata.
0: Sergio, buona diretta, buoni mondiali.
1: Grazie.
0: Iniziamo bene, dai, la grande. E allora domani commenteremo anche questa prima serata dei mondiali. La Simo vi ringrazia, vi saluta. Domani è già venerdì e mi raccomando, quindi avremo tutti i messaggi che parleranno del weekend. E tra l'altro molti di voi sono già in vacanza, perché finite le scuole, i nonni prendono i nipotini e via. Vanno tutti in vacanza. Ci ascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi ringrazia, vi saluta e come vi saluta sempre Even Einstein baby. Ciao ciao, a domani.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 18.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Via libera dell'aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Nel pomeriggio comunicazione in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo governo e zero riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Merito, il quale vi auguro buon giovedì. Giovedì 11 giugno, 18 e 6 minuti scattati in questo momento. Ben trovati su Radio Italia 1. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Sta procedendo alla grande questo giovedì, o ha qualche scossone? Ha avuto qualche scossone? Procede tutto liscio come l'olio? Mi auguro di sì per voi, naturalmente. Se avete voglia di raccontarmelo, come sempre, anche oggi a vostra disposizione il 347-049-3131, ripeto 347-049-3131. Fino alle 20 insieme, musica, notizie, curiosità e quant'altro. Si parte questa sera con Samurai J e Flamenco Paranoia.
2: Radio Italia 1.

0: Flamenco Paranoia, siamo partiti con Samurai J in questo giovedì. Allora, una notizia al volo che mi incuriosisce: ci sono tanti torinesi nella classifica Forbes dei migliori under 30. E quindi è una notizia praticamente fresca. Non solo scienziati star Tupper, così come vengono chiamati, ma anche ad esempio una famosa pallavolista con tante idee geniali, fatturati mica da ridere, ricavi ancora di più. Insomma, dietro le tecnologie nate a Torino che stanno rivoluzionando ospedali, studi di registrazione e persino la filiera della moda, ci sono molti under 30 giovani di belle speranze, che non hanno solo belle speranze ma hanno già mietuto diverse certezze. Complimenti a loro, complimenti per la loro intraprendenza. Ok, 347-049-3131, certo che sì, certo che sì. Allora andiamo avanti, musica italiana che prosegue con Ermal Meta, Io ti conosco, a seguire poi Mace, Salmo e Colapesce e le loro cattive abitudini.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Allora parliamo del rapporto Alma Laurea 2026, dal quale rapporto arriva una fotografia interessante, perché le università torinesi si confermano tra le più performanti d'Italia sul fronte occupazionale della regolarità negli studi e dell'internazionalizzazione, ed è un risultato che diventa anche terreno di rivendicazione per le politiche di orientamento, diritto allo studio, rapporto con il sistema produttivo. Insomma, per l'Università di Torino i numeri parlano di una tenuta e di un miglioramento complessivo del sistema, ok? Per quanto riguarda il Politecnico, ancora più marcato il suo posizionamento, che si conferma come uno degli atenei tecnici più competitivi a livello nazionale ed europeo. Il 96,1% dei laureati magistrali trova occupazione a un anno dal titolo, mentre a 5 anni la quota arriva addirittura al 98,8%. Il dato retributivo evidenzia poi un ulteriore scarto rispetto alla media italiana: 1.824 euro mensili a un anno dalla laurea e 2.250 euro a 5 anni, con differenziali significativi rispetto al quadro nazionale. Insomma, risultati più che confortanti per quanto riguarda Unito e Politecnico, tra occupazione record e crescita internazionale.
1: Radio Italia 1.

0: E per l'estate 2026 è tornata Baby K con Tuca Macarena. 18:31 minuti, amici, Radio Italia 1, Sergio Merito con voi. Adesso gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra gli svincoli di Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra l'interscambio del Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: E allora, prima abbiamo parlato di UNITO, Università di Torino e Politecnico, e l'Università di Torino incontra i principali atenei e centri di ricerca giapponesi per sviluppare collaborazioni strategiche nei settori della salute, della biomedicina e dell'intelligenza artificiale. Insomma, UNITO rafforza le collaborazioni scientifiche con il Piemonte, ok? Poi, per quanto riguarda ancora la scuola, sempre più si parla di maturità. Sul sito web del Ministero i nomi dei commissari esterni. Quest'anno 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove, 513.479 interni, 14.128 esterni. Le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi, tanto per dare un po' di numeri, ok? Torniamo alla musica, 18:36, Radio Italia 1 con Gemelli Diversi e Tra le dita.
1: Radio Italia 1.

Persi tra le dita, sono ritornati quest'anno sulle scene dopo qualche anno di assenza. Parliamo adesso del talpone di Torino che fa cucù in superficie dopo un anno di scavi. Una piccola folla di caschetti gialli ha assistito proprio questa mattina al primo traguardo raggiunto dall'idropolitana di Torino dopo 2600 metri di lavoro sottoterra. La testa della Tunnel Boring Machine Gaia, così chiamata, è tornata in superficie. La fresa meccanica è arrivata al Pozzo 3, nella zona del cimitero monumentale, per le ordinarie operazioni di manutenzione. Una volta pronta, la macchina affronterà il tratto successivo di scavo per ulteriori 4 chilometri. Ricordiamo che la TBM è una macchina che permette la meccanizzazione completa dello scavo delle gallerie e la realizzazione del rivestimento delle stesse. A oltre 4 metri di diametro è stata portata in superficie e a seguito della manutenzione sarà operativa per la prossima fase del lavoro. Ma cos'è l'idropolitana, vi chiederete voi? È un canale sotterraneo a 20 metri di profondità che percorre tutta la pancia della città per circa 10 chilometri. E quindi da dove è arrivata poi partirà il nuovo tratto che porterà più vicino al punto d'arrivo, che sarà Italia 61. Il prossimo stop è all'altezza del Valentino per poi proseguire fino a chiudere il percorso. E questo macchinario non è che si risparmia, perché lavora 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. La media d'avanzamento è stata di 11 metri al giorno, con dei picchi di 24 metri in alcuni punti, rallentamenti a 8 metri in altri, in base. La causa ovviamente è la tipologia di terreno lavorato, in questo caso il primo conoide della Stura. Speriamo che ora, andando verso la Dora, il terreno sia decisamente più clemente.

0: magia.
1: Futuri possibili, Franco 126, sono le 18:52 minuti nella prima ora insieme qui su Radio Italia 1. Giovedì 11 giugno con Sergio Velito fino alle 20, un comunicato importantissimo, poi torniamo, altre news vi attendono.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Allora, parliamo adesso di un libro, pensate, del 1572, che attraversa i secoli, supera le ferite del tempo e torna finalmente nelle mani dei lettori, ma anche degli studenti e della comunità scientifica, perché nella mattinata di oggi, 11 giugno, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ha ospitato la presentazione ufficiale della restituzione scientifica del restauro di una preziosa e rarissima cinquecentina delle Metamorfosi di Ovidio, stampata a Venezia dal senese Francesco De Franceschi. Questo, signori, è un recupero straordinario, che non riguarda soltanto un oggetto antico e ovviamente di immenso pregio bibliografico, ma restituisce una parte concreta della memoria culturale internazionale custodita nel capoluogo piemontese. È il volume appartenente al prestigioso fondo antico della Fondazione Luigi Firpo, è nuovamente consultabile dal pubblico dopo un minuzioso e delicatissimo intervento conservativo che è durato oltre 2 anni, per dirvi che tipo di lavoro c'è dietro, Dunque, il volume era stato richiesto per un'importante esposizione, ma le sue condizioni critiche di conservazione ne impedirono il trasporto, costringendo quindi i curatori a sostituirlo con un'altra copia. Da quel momento, ma insomma, chi era addetto alla situation ha detto basta, È nata la volontà di finanziare un intervento strutturale che oggi permette la fruizione del testo in totale sicurezza, eliminando il rischio di nuovi deterioramenti. Insomma, la struttura portante del libro è stata consolidata e riposizionata rispettando rigorosamente i canoni, i materiali e la fisionomia originaria della legatura cinquecentesca. E quindi un lavoro con la L maiuscola. Una sorta di collaborazione, un esempio emblematico e virtuoso tra collaborazione tra pubblico e privato. Quindi il patrimonio antico non è un'esclusiva per pochi specialisti, ma questa operazione ha ancora una volta sottolineato come sia invece un pilastro identitario della storia collettiva, in questo caso della città.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
0: L'economia.
2: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE ha inoltre tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione, prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime, senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

abbiamo riascoltato la magica voce di Mario Biondi direttamente dal 2023, certo, all'inizio della seconda ora qui su Radio Tele 1 era Fool for Your Love. 19:10 minuti, ancora buon giovedì sera da Sergio Melito, ben trovati. Parliamo adesso di donatori di sangue, perché nel 2025 in Italia i donatori di sangue sono stati complessivamente 1.664.000. C'è stata una lieve flessione dello 0,8% rispetto all'anno precedente. Un calo contenuto, certo, che però è stato compensato da una riduzione più significativa delle trasfusioni di globuli rossi, diminuite del 2% rispetto al 2024. Questo segnale viene interpretato come maggiore appropriatezza clinica nell'utilizzo delle risorse. E in crescita risultano invece i donatori periodici, aumentati dell'1,4%, e analizzando la distribuzione per età, il gruppo più numeroso è quello dei 46enni-55enni, con 63,6 donatori ogni 1000 abitanti. La fascia più giovane, 18-25 anni, registra invece il valore più basso e in calo, pari a 34,1 donatori per 1000 abitanti.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, 19:23 minuti, era Cristina Perri con A Thousand Years su Radio Italia 1, ancora buon giovedì sera da Sergio Melito. Stasera partono i mondiali, allora, alle ore 21, fischio d'inizio con l'incontro Messico-Sudafrica. Il mondiale diffuso tra USA, Messico e Canada, e soprattutto il primo mondiale extra large con ben 48 squadre al via. Dopo andrò a cercare un attimino tutte le squadre e cercherò di farvi l'elenco completo a costo di tediarvi. Voglio elencare tutte le nazionali esclusa l'Italia, che ancora una volta non ci sarà. E poi per Messi e Cristiano Ronaldo sarà The Last Dance, eh? È difficile infatti che li rivedremo in campo tra 4 anni, eh sì, quindi approfittatene, non ci sarà l'Italia per la terza volta di fila, ma in compenso ci saranno i campioni, appunto le stelle in campo, Messi, CR7, poi Jamal, poi Mbappé, Haaland, Pulisic. Va bene, speriamo che questi mondiali comunque sia, nonostante l'assenza dell'Italia, ci regalino davvero tanto spettacolo e che si possa parlare di incontri che ci hanno regalato anche dei bei momenti di puro sport, di puro calcio. Molto bene, allora l'incontro, il primo incontro questa sera alle ore 21, ricordiamolo, tra Messico e Sudafrica. Adesso vado, mi impegno per cercare le 48 squadre, ve le elencherò una dietro l'altra, ok? Siete pronti? Non vedete l'ora, eh?
1: La tua

0: Martin Garrix and Ed Sheeran con Repeat It, 19:27. Dai, andiamo ad ascoltare Rugiada di Arisa, poi andremo con gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità e poi andremo a cominciare l'ultima mezz'ora insieme. E ho pronto, proprio spiattellato davanti a me, l'elenco delle 48 squadre che comporranno i mondiali di Canada, USA e Messico. Va bene, ne parliamo dopo. Intanto Arisa su Radio Italia 1, c'è Rugiada, eccola qui.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

Selena Gomez, questa era In the Dark, 19:34 minuti. Allora, dunque, mondiale extra large, quello che andrà a cominciare questa sera alle 21. Con ben 48 squadre, ovviamente. Cominciamo con l'elenco che è molto lungo, ve lo dico, Canada, Messico, Stati Uniti, naturalmente, che sono i paesi ospitanti. Poi le squadre che parteciperanno a questi mondiali: Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Capoverde, Colombia, Congo, Corea, Costa d'Avorio, Croazia, Curaçao, Ecuador, Egitto, Francia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Haiti, Inghilterra, Iran, Iraq, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Scozia, Senegal, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Uzbekistan. Cioè, capito? C'è Capoverde, c'è l'Uzbekistan. C'è, non lo so io chi c'è, il Congo, Curaçao, che dir si voglia, e non c'è l'Italia. Vabbè, regalateci voi delle belle emozioni. Vi ricordate che nel 1982 era la nazionale mitica del Camerun? Che soddisfazione, rischiava di buttarci fuori, vabbè. Buon mondiale, stasera il primo incontro alle ore 21, Messico-Sudafrica, e da lì in poi, che scorpacciata di calcio nei prossimi giorni. E andiamo avanti, quando sono le 19:35 minuti, l'ultima mezz'ora insieme che ci porterà fino al capolinea delle 20. Adesso su Radio Italia 1 abbiamo Robin Schulz e Bars con Better Times.

0: Lady Gaga e Ducci con Runaway, 19:41. E restiamo ancora sul tema mondiali di calcio. Quanto valgono questi mondiali di calcio prossimi alla partenza? Un business da 11 miliardi di dollari, 100.000 posti di lavoro e iperquotazioni in borsa per le aziende coinvolte come sponsors. Quindi mondiali ultra miliardari, direi. Dunque, secondo le stime della FIFA, questi mondiali superano quelli nel ricchissimo Qatar del 2022, che si erano fermati a 7,5 miliardi di dollari di ricavi. Solo di sponsorizzazioni si stimano introiti per circa 2,5 miliardi e ricadute ovviamente sulle città ospitanti in termini di turismo e consumi intorno ai 5 miliardi. Ricchissimo poi anche sul campo, dal momento che sarà l'edizione più affollata di sempre, abbiamo detto 48 squadre, e dunque pensate a quanto sembra ancora una volta pazzesco per l'Italia aver mancato l'accesso. Sarà anche il mondiale delle tensioni, perché essendoci una formazione di un paese che al momento è in guerra con gli Stati Uniti ospitanti, tanto da aver faticato a ottenere i visti per i propri calciatori, peraltro costretti al ritiro in Messico in quanto i suddetti visti d'ingresso valgono solo per i giorni delle partite. Un arbitro africano è stato fermato e poi espulso, ma i commentatori dei giornaloni italiani hanno indugiato più sull'italiano Cannavaro, CT dell'Uzbekistan, perquisito dall'antidroga in aeroporto. Vabbè, insomma, non mancheranno le tensioni, non mancherà il chiacchiericcio dietro questi mondiali. Noi vogliamo goderci le partite, sono tante, quindi facciamoci una bella buffata, popcorn, patatine, birrozza e via che si va.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Elettra, Elettra, Lamborghini, bam bam bambina, 19.50. Ma lo sapete, cari Radio Italia Unica, cari Radio Italia Unici, che oggi 11 giugno è la giornata mondiale del gioco? Lo sapevate? Beh, viva il gioco! Un'occasione per riflettere sull'importanza di un'attività spesso, troppo spesso considerata semplice svago, ma che rappresenta in realtà uno degli elementi più significativi nello sviluppo dell'essere umano. Ma chi non sa giocare, chi non vuole giocare, a prescindere che sia giovane o adulto, si perde qualcosa di importante. Insomma, questo 11 giugno, giornata mondiale del gioco, giornata dedicata al valore universale dell'attività ludica, evviva! Riconosciuta come diritto fondamentale di ogni bambino e non solo, aggiungo io, è strumento essenziale per la crescita personale e sociale. E tra l'altro la giornata mondiale del gioco affonda le proprie radici nel riconoscimento internazionale del gioco come diritto fondamentale dell'infanzia. Già nell'89, con l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il diritto al gioco venne inserito tra i principi essenziali per il benessere e lo sviluppo dei bambini. Sappiatelo, viva il gioco!
1: Radio Italia 1.

This Man, 3 minuti alle 20. Vi saluto amici, vi do appuntamento a domani, venerdì 12 giugno, come sempre dalle 18, ma domani fino alle 19:30 in compagnia di Sergio Melito. Buon proseguimento di serata, buon proseguimento d'ascolto, fate i bravi. Vi mando un grande, grande, grande abbraccio e vi lascio con Bangs on Boone. A domani alle 18 da Sergio, ciao.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump sul suo social Truth ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso.
2: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti. Uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, le esibizioni di Katy Perry affiancata da Future e Anitta.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
6: no, in senso lato,
5: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
6: Devi darmi tempo.
5: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon giovedì sera agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che per lavoro il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Ed è tutto al momento, a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.